Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Ti vedo.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri. Non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai

Ranking Song, classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: fuoco d'artificio.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Sarò stupida e testarda, illusa, fragile ma onesta, e dico senza vergognarmi.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, in entrambe le direzioni, in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, in entrambe le direzioni, in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 18 giugno 2026. È il 169esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Marina.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osanna. Il nome ha origine ebraica e significa lieto evento. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
5: Accadde oggi.
3: Il 18 giugno del 1836 in Italia viene istituito il Corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora. Il compito assegnato alla nuova specialità prevedeva le tipiche funzioni della fanteria leggera: esplorazione, primo contatto con il nemico e fiancheggiamento della fanteria di linea. Ma si caratterizzava per un'inedita velocità di esecuzione delle mansioni affidate e una versatilità d'impiego che faceva dei suoi membri anche delle guide e dei guastatori ante litteram. Il corpo ricevette il battesimo del fuoco l'8 aprile 1848 nella battaglia di Ponte di Goito durante la prima guerra di indipendenza italiana.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 18 giugno ricordiamo Raffaella Carrà, Paul McCartney, Isabella Rossellini.
2: Le frasi del cinema.
3: L'uomo sciocco vive per se stesso, l'uomo saggio per uno scopo. Da I Medici.
2: Proverbio del giorno.
4: Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato. Proverbio del Sudan.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dell'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Rischiate di perdere delle buone occasioni per un eccesso di intransigenza. Non cercate negli altri solo i difetti, siate più empatici e disponibili. Non permettete interferenze nel vostro ménage di coppia, solo il vostro cuore può decidere cosa fare. Toro, potreste essere precipitosi e impulsivi, meglio non bruciare le tappe. Consolidate le situazioni via via che prendono forma. Originalità e destro, gli assi nella manica che vi aiuteranno a realizzare un progetto audace. Gemelli, ricordate che sognare è bello, ma bisogna anche sapersi destreggiare nella realtà di tutti i giorni in modo costruttivo e concreto. Non scambiate per amore una conoscenza poco approfondita. Cancro, stelle sfavorevoli. Se vi capita di incrociare persone misteriose e sfuggenti, cambiate strada. Scegliete frequentazioni solari e comunicative. Non consentite a nessuno di influenzare le vostre scelte, anche se le argomentazioni vi sembrano ragionevoli. Leone, gli astri vi consigliano di non commettere imprudenze. Meglio optare per una vacanza rilassante in una località immersa nella quiete. Con le stelle non proprio dalla vostra parte, schermaglie amorose sono proprio lì, dietro l'angolo. Vergine, gli astri vi appoggiano, molti di voi imboccheranno nuovi percorsi professionali con ottime prospettive per il futuro. Rompete i vecchi e insoddisfacenti legami e apritevi al prossimo per vivere dimensioni più profonde. Bilancia, vi sentirete stanchi e pigri oppure all'opposto molto vivaci e indaffarati. Vi toccherà perciò bilanciare le due tendenze. Gli astri parlano di buone chance di successo, toccherà a voi saperle riconoscere e sfruttare al meglio. Scorpione, ci saranno decisioni da prendere, contatti a cui dare seguito e voi riuscirete a non farvi sviare da incertezze e sterili ripensamenti, andando dritti allo scopo. Fate un acquisto a cui tenete, la condizione economica ve lo permette. Sagittario, evitate di lasciarvi invischiare in affari che sono vantaggiosi soltanto in apparenza. Siate accorti e procedete con realismo. Vivete storie d'amore intriganti, ma siate chiari sulle vostre intenzioni per non creare deludenti aspettative. Capricorno, oggi presterete maggiore attenzione alla dialettica, rendendola più fluida, concisa ed essenziale. Qualcuno vi chiederà di rinunciare a qualche vecchia abitudine. Ce la farete, ricavandone anche grande soddisfazione. Acquario, le stelle di oggi vi indurranno a compiere una scelta drastica e risolutiva per risolvere un'annosa questione familiare. Metterete in atto i cambiamenti a lungo sognati, senza farvi condizionare da timori ed eventuali difficoltà. Pesci, decidetevi a scrivere quella lettera o a fare quella telefonata, che potrebbe finalmente sbloccare una situazione che vi trascinate da tempo. In amore, bandite ogni perplessità e comunicate più chiaramente al partner ciò che desiderate. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
7: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo tra Puglia e Basilicata per quanto riguarda la giornata di giovedì. Avremo solo il transito di nocque e velature di tanto in tanto. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Valori massimi tra i 28 e i 32 gradi, 34 gradi solo nel Foggiano. Ventilazione che sarà debole con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: un'altra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Jingle beep, jingle telepass. Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle.

0: Telepass! A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
1: E da Babbo Natale!
0: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it. Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Su Radio Puglia, solo grande musica.
11: Radio Puglia.
12: A Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
10: Radio Puglia News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio Puglia, meteo.
14: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo tra Puglia e Basilicata per quanto riguarda la giornata di giovedì. Avremo solo il transito di innocue velature di tanto in tanto. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Valori massimi tra i 28 e i 32 gradi, 34 gradi solo nel Foggiano. Ventilazione che sarà debole con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi, a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione!

materasso che vuoi tu. Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
7: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
8: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 18 giugno 2026. È il 169esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Marina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osanna. Il nome ha origine ebraica e significa lieto evento. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 18 giugno del 1836 in Italia viene istituito il Corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora. Il compito assegnato alla nuova specialità prevedeva le tipiche funzioni della fanteria leggera: esplorazione, primo contatto con il nemico e fiancheggiamento della fanteria di linea. Ma si caratterizzava per un'inedita velocità di esecuzione delle mansioni affidate e una versatilità d'impiego che faceva dei suoi membri anche delle guide e dei guastatori ante litteram. Il corpo ricevette il battesimo del fuoco l'8 aprile 1848 nella battaglia di Ponte di Goito durante la prima guerra di indipendenza italiana.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 18 giugno ricordiamo Raffaella Carrà, Paul McCartney, Isabella Rossellini.
3: Le frasi del cinema.
1: L'uomo sciocco vive per se stesso, l'uomo saggio per uno scopo. Da I Medici.
3: Proverbio del giorno.
2: Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato. Proverbio del Sudan.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dell'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Rischiate di perdere delle buone occasioni per un eccesso di intransigenza. Non cercate negli altri solo i difetti, siate più empatici e disponibili. Non permettete interferenze nel vostro ménage di coppia, solo il vostro cuore può decidere cosa fare. Toro, potreste essere precipitosi e impulsivi, meglio non bruciare le tappe. Consolidate le situazioni via via che prendono forma. Originalità e destro, gli assi nella manica che vi aiuteranno a realizzare un progetto audace. Gemelli, ricordate che sognare è bello, ma bisogna anche sapersi destreggiare nella realtà di tutti i giorni in modo costruttivo e concreto. Non scambiate per amore una conoscenza poco approfondita. Cancro, stelle sfavorevoli. Se vi capita di incrociare persone misteriose e sfuggenti, cambiate strada. Scegliete frequentazioni solari e comunicative. Non consentite a nessuno di influenzare le vostre scelte, anche se le argomentazioni vi sembrano ragionevoli. Leone, gli astri vi consigliano di non commettere imprudenze. Meglio optare per una vacanza rilassante in una località immersa nella quiete. Con le stelle non proprio dalla vostra parte, schermaglie amorose sono proprio lì, dietro l'angolo. Vergine, gli astri vi appoggiano, molti di voi imboccheranno nuovi percorsi professionali con ottime prospettive per il futuro. Rompete i vecchi e insoddisfacenti legami e apritevi al prossimo per vivere dimensioni più profonde. Bilancia, vi sentirete stanchi e pigri oppure all'opposto molto vivaci e indaffarati. Vi toccherà perciò bilanciare le due tendenze. Gli astri parlano di buone chance di successo, toccherà a voi saperle riconoscere e sfruttare al meglio. Scorpione, ci saranno decisioni da prendere, contatti a cui dare seguito e voi riuscirete a non farvi sviare da incertezze e sterili ripensamenti, andando dritti allo scopo. Fate un acquisto a cui tenete, la condizione economica ve lo permette. Sagittario, evitate di lasciarvi invischiare in affari che sono vantaggiosi soltanto in apparenza. Siate accorti e procedete con realismo. Vivete storie d'amore intriganti, ma siate chiari sulle vostre intenzioni per non creare deludenti aspettative. Capricorno, oggi presterete maggiore attenzione alla dialettica, rendendola più fluida, concisa ed essenziale. Qualcuno vi chiederà di rinunciare a qualche vecchia abitudine. Ce la farete, ricavandone anche grande soddisfazione. Acquario, le stelle di oggi vi indurranno a compiere una scelta drastica e risolutiva per risolvere un'annosa questione familiare. Metterete in atto i cambiamenti a lungo sognati, senza farvi condizionare da timori ed eventuali difficoltà. Pesci, decidetevi a scrivere quella lettera o a fare quella telefonata, che potrebbe finalmente sbloccare una situazione che vi trascinate da tempo. In amore, bandite ogni perplessità e comunicate più chiaramente al partner ciò che desiderate. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: sarà per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Buongiorno Maurizio, sono Lorenzo. Niente, volevo salutare la mia compagna Giuditta. Buon lavoro, amore.
1: Buongiorno Radio Puglia, da Pomercano Angela della squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone Futura di Lucio Dalla.
2: Buongiorno Radio Puglia, Gigi, stai venendo?
3: Buongiorno Radio Puglia e a tutti gli ascoltatori. Un buon augurio di buon inizio a Cinino dalla ditta Bertoli a tutti i lavoratori.
4: Buongiorno Radio Puglia, qua siamo alla Vittoria con Gaetano innamorato, Rambo, anche nel Totonio, Vito, Cacucci e Giulio.
5: Maurizio.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Jingle beep, jingle telepass. Oh, oh, oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Oh, oh, oh, ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle telepass.
3: A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
2: E da Babbo Natale.
3: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it. Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: A Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti.
12: Radio Puglia News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
14: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
13: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8.30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'ottantesimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico in latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma Val d'Itaria, che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
13: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Radio Puglia. Meteo.
16: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo tra Puglia e Basilicata per quanto riguarda la giornata di giovedì. Avremo solo il transito di innocue velature di tanto in tanto. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Valori massimi tra i 28 e i 32 gradi, 34 gradi solo nel Foggiano. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
15: Radio Puglia.
17: Radio Puglia, buongiorno. Stamattina voglio salutare Mina The Gang e Lelou Super Return.
18: Buongiorno Radio Puglia, sono Maria da Casamassima.

0: Buongiorno amore, volevo dire a Vito Pellegrino, forza e coraggio, dai.
1: A prescindere e preventivamente vorrei mandare a defecare qualcuno. Buona

0: bravissimo. Salutaceli.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Gianni Di Battista dai colleghi che stanno lavorando a Casa Massima.
2: Buongiorno Radio Puglia, Manuele Amerei.
3: Buongiorno Maurizio e buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il grandissimo, famoso Gino Bocconcino.
4: Buongiorno Maurizio, sono Lorenzo, niente, non l'ho sentita la dedica. Se la puoi rimettere di nuovo. Ok, grazie.
0: Jasmine.
5: Buongiorno Radio Puglia. Volevo salutare Geritari.
3: Buongiorno Maurizio e buongiorno Radio Puglia. Volevo salutare il grandissimo, famoso Gino Bocconcino. A seguire Franco, il dinosauro. Poi ci abbiamo Saverio, Yuki,
6: buongiorno Maurizio, saluto a Siffredi, Rock Siffredi e Siffredi.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Vito Buchigio, allevate da Zico Filei.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Mina di Noi Cattaro, voglio salutare tutta la squadra di Emers, Eleonora, Rosalba, Angela.

0: Buongiorno Radio Puglia, direttamente dalla squadra dell'Inps qui. Salutiamo l'altra squadra che diciamo traditori.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Tringo Tringo.
2: Buongiorno Maurizio.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Sabi, paghi i bolletti.
1: Radio Puglia.

0: dato un culo.
1: Ti calzona, madre! Cosciame, pollame!
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare mia cognata Maria Gramegna e Maria Milillo, tutti gli altri. I dipendenti, agevi, un buon lavoro dalla ditta Racemus, un bacione grande, un abbraccio, buon lavoro ragazze.
1: Ma go, sta vai. Cua, cua, cua il sudore, fatelo cuare. Oh, e sì, è l'estate! Evviva l'estate!
2: Buongiorno Radio Puglia. Volevo fare un saluto a mia cognata Maria Gramegna, che lavora dalla

Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare un saluto all'amico Antonio del panificio La Sfornata 2 di Capurso e Maria la moglie. Buona giornata ragazzi.

0: Faster ti trampa in ciu.
1: Ma quei pugnetti che ti ho dato al braccio non ti bastano? Vuoi tu un braccio, tu in magnolia. Domani vengo sul lavoro, ti si...
2: Maurizio, buongiorno, gli puoi fare gli auguri a Vito Colella, i suoi 40 anni.
3: Buongiorno Maurizio, un fortissimo abbraccio al signor Carlo Sparabolle.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 18 giugno 2026. È il 169esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Marina.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osanna. Il nome ha origine ebraica e significa lieto evento. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 18 giugno del 1836 in Italia viene istituito il Corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora. Il compito assegnato alla nuova specialità prevedeva le tipiche funzioni della fanteria leggera: esplorazione, primo contatto con il nemico e fiancheggiamento della fanteria di linea. Ma si caratterizzava per un'inedita velocità di esecuzione delle mansioni affidate e una versatilità d'impiego che faceva dei suoi membri anche delle guide e dei guastatori ante litteram. Il corpo ricevette il battesimo del fuoco l'8 aprile 1848 nella battaglia di Ponte di Goito durante la prima guerra di indipendenza italiana. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 18 giugno ricordiamo Raffaella Carrà, Paul McCartney, Isabella Rossellini.
0: Le frasi del cinema. L'uomo sciocco vive per se stesso, l'uomo saggio per uno scopo. Da I Medici, proverbio del giorno.
1: Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato, proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dell'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Rischiate di perdere delle buone occasioni per un eccesso di intransigenza. Non cercate negli altri solo i difetti, siate più empatici e disponibili. Non permettete interferenze nel vostro ménage di coppia, solo il vostro cuore può decidere cosa fare. Toro, potreste essere precipitosi e impulsivi, meglio non bruciare le tappe. Consolidate le situazioni via via che prendono forma. Originalità e destro, gli assi nella manica che vi aiuteranno a realizzare un progetto audace. Gemelli, ricordate che sognare è bello, ma bisogna anche sapersi reggiare nella realtà di tutti i giorni in modo costruttivo e concreto. Non scambiate per amore una conoscenza poco approfondita. Cancro, stelle sfavorevoli. Se vi capita di incrociare persone misteriose e sfuggenti, cambiate strada. Scegliete frequentazioni solari e comunicative. Non consentite a nessuno di influenzare le vostre scelte, anche se le argomentazioni vi sembrano ragionevoli. Leone, gli astri vi consigliano di non commettere imprudenze. Meglio optare per una vacanza rilassante in una località immersa nella quiete. Con le stelle non proprio dalla vostra parte, schermaglie amorose sono proprio lì, dietro l'angolo. Vergine, gli astri vi appoggiano, molti di voi imboccheranno nuovi percorsi professionali con ottime prospettive per il futuro. Rompete i vecchi e insoddisfacenti legami e apritevi al prossimo per vivere dimensioni più profonde. Bilancia, vi sentirete stanchi e pigri oppure all'opposto molto vivaci e indaffarati. Vi toccherà perciò bilanciare le due tendenze. Gli astri parlano di buone chance di successo, toccherà a voi saperle riconoscere e sfruttare al meglio. Scorpione, ci saranno decisioni da prendere, contatti a cui dare seguito e voi riuscirete a non farvi sviare da incertezze e sterili ripensamenti, andando dritti allo scopo. Fate un acquisto a cui tenete, la condizione economica ve lo permette. Sagittario, evitate di lasciarvi invischiare in affari che sono vantaggiosi soltanto in apparenza. Siate accorti e procedete con realismo. Vivete storie d'amore intriganti, ma siate chiari sulle vostre intenzioni per non creare deludenti aspettative. Capricorno, oggi presterete maggiore attenzione alla dialettica, rendendola più fluida, concisa ed essenziale. Qualcuno vi chiederà di rinunciare a qualche vecchia abitudine. Ce la farete, ricavandone anche grande soddisfazione. Acquario, le stelle di oggi vi indurranno a compiere una scelta drastica e risolutiva per risolvere un'annosa questione familiare. Metterete in atto i cambiamenti a lungo sognati, senza farvi condizionare da timori ed eventuali difficoltà. Pesci, decidetevi a scrivere quella lettera o a fare quella telefonata, che potrebbe finalmente sbloccare una situazione che vi trascinate da tempo. In amore, bandite ogni perplessità e comunicate più chiaramente al partner ciò che desiderate. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto. Una buona giornata.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Peino.
1: Ehi Gianni, hai salutato Francesco Cilluzzo che stamattina ha preso sonno? Gli è bella, dorme.
2: Buongiorno Radio Puglia, da Enzo Solano, detto Colin Paolo Petrella.
3: Shamstrache, the BBQ Pink.
4: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare il mio carissimo amico Mimmo Lotito che oggi sta mettendo il concime sotto i ceppi.

0: 50, un 60. Vabbè, saranno 40. Vabbè, auguri a Rita da tutte le colleghe della Masotti.
1: Oh, bambina.
0: Questa te l'hanno dedicata, Rita.

Poi dobbiamo dare un po' di coraggio a Mimmo, che sta lavorando con la zappa, gli è venuta la depressione forse, eh? Lui si è laureato in zappologia. Salutiamo anche tutti quelli dell'Agricooper che stanno zappando, e poi tanti tanti in bocca al

0: Šam utāp, šam! Kadā kreklā cāpa, dastē, cāpa, cāpa!
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare gli auguri a Matteo De Caro e ad Antonio Pizzimenti.
2: Zio Maurizio, buongiorno! Ma tu l'hai chiesto i canzoni?

0: sembra per me.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno ore 20:30 DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
11: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: ma tu l'hai sti canzoni? A te li metti? E qual è il repertorio? Scherzo, un abbraccio, buona giornata!
1: Ah no, perciò sì che sei scemo, no?

0: buongiorno Radio Puglia. Oggi l'ultimo giorno di San Vito.
1: Buongiorno Radio Puglia. Sono Onofrio da Calcare. Vi faccio ascoltare Mi rubi l'anima.

0: sono Lidia da Putignano. Posso fare una dedica speciale a mio nipote Fabrizio. Fabrizio, tanti auguri per i tuoi 40 anni. Sappi che ti vogliamo bene. Radio Puglia, voglio il brano di Fiorella Mannoia, I dubbi dell'amore, dedicato a Fabrizio e la moglie.
1: Sono Maurizio, volevo fare un saluto ai miei collaboratori, alla Sassano Fan.
2: Buongiorno Radio Puglia, se non si usa di tu pizzi.
3: Buongiorno Radio Puglia.

vocali li saltiamo non perché lo vogliamo, ma perché non ce la facciamo ad accontentare tutti quanti, sia con le richieste musicali che con gli audio. Siete veramente tantissimi. Tra poco Rewind.

0: Alessio, buongiorno. E quindi ci sei oggi negli studi di Radio Puglia?
1: Alessandro, mai.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio grande amico Nicola Schiena, che è a Mondovì, che oggi ha l'idraulico in casa. Un abbraccio.

0: Sin
1: buffi, sì. Ah, no, pensi che avevo fatto dei tu spoiler, no? Io...
2: Cari colleghi agricoli, chi di voi ha avuto l'assistenza?
3: Buongiorno Maurizio, mi saluti a Michele.

0: cugino.
1: Cosa?
2: Maurizio, buongiorno. Siamo da Giù al Barone, Noi Cattaro. Volevo avvisare a tutti i cittadini di Noi Cattaro. E la Puglia è stata accolta, ragazzi, finalmente.
3: Maurizio, buongiorno. Mi puoi salutare Celeste del Bar Bianco e gli dici ce l'hai? Santa Celeste.
4: Mai ne fanno mai, perché ha fatto grosso.

0: Abbiamo il nostro panino di fiducia. A più tardi.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo, abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.
6: Rewind, la più bella musica, dagli anni 70 in poi.

0: Buongiorno Radio Puglia. Un saluto a Tommy dalla squadra Galeazzo.
1: Brina da me Castaro, ma giù al barone arriva prima la linea,
2: Clemente, Zappa, Casa Stesa, Fornet.
3: Maurizio, buongiorno. Maurizio, vorrei salutare un amico, Luca Barbieri. Digli che è brutta la povertà.
4: Rewind, la più bella musica, dagli anni 70 in poi.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotta. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: Queste canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: l'avvento di Cristo Re. In esclusiva mondiale, solo per noi e soltanto per voi, Suor Rosangela.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ci voleva un applauso dei monaci benedettini.
1: Brava, brava, brava. Il monaco benedettino in questo caso
0: sempre
1: sia
0: lodata, Suor Rosangela da Cristo Re, Don Maurizio dal convento dei Carmelitani Scalzi.
1: Soprattutto lui è donna,
0: puzzavano i piedi oggi.
1: No, profumatissimi.
0: Stavano due embriachi.
1: Dove?
0: Che camminavano per strada. A un certo punto si sono visti arrivare una scarpa in testa. Hanno alzato la testa in aria. Hanno visto una finestra accesa, c'era scritto

0: Pronti per cominciare questo giovedì? Ragazzi, questo è un giovedì particolare.
1: Ho confessato almeno 47 ascoltatori.
0: Li hai confessati?
1: Sì,
0: li vedo belli tutti.
1: Beh, si confessano tutti. C'è chi mi dice che non ha dormito, c'è chi dice che non vuole lavorare,
0: e c'è chi dice che
1: fa caldo, c'è chi dice che non si è fatto il bidet stamattina per motivi di tempo, c'è chi ha rimasto la macchina a terra e se n'è andato a piedi in campagna, insomma di tutti i colori.
0: Cosa
1: ci sono
0: che
1: donne
0: capitano?
1: Che sono in ciclo continuo, sì, vabbè, dai.
0: Va bene, intanto buongiorno a tutti voi, quello che state facendo, rimanete sintonizzati qui su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 18 giugno 2026. È il 169esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Marina.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osanna. Il nome ha origine ebraica e significa lieto evento. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 18 giugno del 1836 in Italia viene istituito il Corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora. Il compito assegnato alla nuova specialità prevedeva le tipiche funzioni della fanteria leggera: esplorazione, primo contatto con il nemico e fiancheggiamento della fanteria di linea, ma si caratterizzava per un inedita velocità di esecuzione delle mansioni affidate e una versatilità d'impiego che faceva dei suoi membri anche delle guide e dei guastatori ante litteram. Il corpo ricevette il battesimo del fuoco l'8 aprile 1848 nella battaglia di Ponte di Goito durante la prima guerra di indipendenza italiana. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 18 giugno ricordiamo Raffaella Carrà, Paul McCartney, Isabella Rossellini.
2: Le frasi del cinema. L'uomo sciocco vive per se stesso, l'uomo saggio per uno scopo. Da I Medici, proverbio del giorno.
3: Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato, proverbio del Sudan.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dell'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Rischiate di perdere delle buone occasioni per un eccesso di intransigenza. Non cercate negli altri solo i difetti, siate più empatici e disponibili. Non permettete interferenze nel vostro ménage di coppia, solo il vostro cuore può decidere cosa fare. Toro, potreste essere precipitosi e impulsivi, meglio non bruciare le tappe. Consolidate le situazioni via via che prendono forma. Originalità e destro, gli assi nella manica che vi aiuteranno a realizzare un progetto audace. Gemelli, ricordate che sognare è bello, ma bisogna anche sapersi destreggiare nella realtà di tutti i giorni in modo costruttivo e concreto. Non scambiate per amore una conoscenza poco approfondita. Cancro, stelle sfavorevoli. Se vi capita di incrociare persone misteriose e sfuggenti, cambiate strada. Scegliete frequentazioni solari e comunicative. Non consentite a nessuno di influenzare le vostre scelte, anche se le argomentazioni vi sembrano ragionevoli. Leone, gli astri vi consigliano di non commettere imprudenze. Meglio optare per una vacanza rilassante in una località immersa nella quiete. Con le stelle non proprio dalla vostra parte, schermaglie amorose sono proprio lì, dietro l'angolo. Vergine, gli astri vi appoggiano, molti di voi imboccheranno nuovi percorsi professionali con ottime prospettive per il futuro. Rompete i vecchi e insoddisfacenti legami e apritevi al prossimo per vivere dimensioni più profonde. Bilancia, vi sentirete stanchi e pigri oppure all'opposto molto vivaci e indaffarati. Vi toccherà perciò bilanciare le due tendenze. Gli astri parlano di buone chance di successo, toccherà a voi saperle riconoscere e sfruttare al meglio. Scorpione, ci saranno decisioni da prendere, contatti a cui dare seguito e voi riuscirete a non farvi sviare da incertezze e sterili ripensamenti, andando dritti allo scopo. Fate un acquisto a cui tenete, la condizione economica ve lo permette. Sagittario, evitate di lasciarvi invischiare in affari che sono vantaggiosi soltanto in apparenza. Siate accorti e procedete con realismo. Vivete storie d'amore intriganti, ma siate chiari sulle vostre intenzioni per non creare deludenti aspettative. Capricorno, oggi presterete maggiore attenzione alla dialettica, rendendola più fluida, concisa ed essenziale. Qualcuno vi chiederà di rinunciare a qualche vecchia abitudine. Ce la farete, ricavandone anche grande soddisfazione. Acquario, le stelle di oggi vi indurranno a compiere una scelta drastica e risolutiva per risolvere un'annosa questione familiare. Metterete in atto i cambiamenti a lungo sognati, senza farvi condizionare da timori ed eventuali difficoltà. Pesci, decidetevi a scrivere quella lettera o a fare quella telefonata, che potrebbe finalmente sbloccare una situazione che vi trascinate da tempo. In amore, bandite ogni perplessità e comunicate più chiaramente al partner ciò che desiderate. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
5: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare gli auguri all'amico Donato di noi Cattaro.
6: Non so chi sei, amore mio, amma se stai, c'è una doga in Africa, è un disco povero.
5: Maurizio, vorrei fare un saluto alla squadra Galeazzo che stanno raccogliendo le ciliegie.
7: Buongiorno Maurizio, volevo salutare l'uomo più brutto della Puglia, Vito Casanova.
8: Buongiorno, attenzione, attenzione, la disoccupazione agricola è stata accolta.
9: Buongiorno Mori, ma la scupazione manchio ci permette.
10: No, metti la musica degli anni Ottanta. Un saluto alla squadra mezza pesa.
9: Buongiorno Mori, ma la scupazione manchio ci permette.
8: Ci da vino da po'. Buongiorno, attenzione, attenzione, la disoccupazione agricola è stata accolta. Voce da vino da po'.
11: Saluto ad Antonio Corcio, detto il killer di Grumo Appula.
12: Radio Puglia, puoi salutarmi Francesco dal Bracere del Borgo, Angelo Masciopinto, di Muro Montaggi, mia moglie Chiara e mia sorella Luana.
13: Deve sove musca magna, mi sa vediamo bene, sto.
14: Se è possibile, Vasco Rossi, Alba Chiara. Grazie.
15: Rosangela, congratulazioni per essere diventata professoressa di sostegno.
16: Volevo dare un buon lavoro alla mia Angela, Angiolina Jolie e Guga.
5: Buongiorno Rosangela! Fai sentire tutti i messaggi, per favore!
17: Ehi, Maurizio, c'ha ragione, Boccone. Che voce che ha, Rosangela!

0: pessoal vai falar giornata, ma...
1: Buongiorno Maurizio, Mattiziana tostè, Mattiziana tostè, Mattiziana tostè.
2: Buongiorno Maurizio, volevo fare un saluto a tutti gli amici della Softline.
3: Buongiorno Maurizio, namo maranendo. Buongiorno Maurizio, namo maranendo.
2: Questa perfettessa, ce la faremo.
4: Sta arrivando il sussidio.
3: Buongiorno Maurizio, mi saluti la Amara?
5: Canotti, assistente, la picchia, uè, canotti.
6: La manda già fatto sono, prima di dare la disoccupazione agricola in Africa, accendo!
7: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Ruben.
4: Buongiorno Maurizio, tanti saluti a Minguccia Recina, qua a Mola abbiamo finito.
8: Bra bro, bra bro!
9: Panelli, vieni a fatica, vieni, muta a fatica!
10: Maurizio, buongiorno! Vemo, vem!
11: Radio Puglia, volevo salutare l'amico Giambattista, Giambattista di Mola.
12: Jasmine. Buongiorno Maurizio, mi saluti Maria Valenzano, detta la nanetta di Grumo.
13: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, un saluto a Marcel, grande ascoltatore e grande battitore di recche.
3: Maurizio, buongiorno, vorrei dire a quel signore che ha detto che è stata accolta, BBQ Pink.
14: Gerà, vatta a carne, Gerà.
15: Nicola, digli a Geppetto, la 100 euro avanza, non è sta più la persa.
16: Maurizio, buongiorno, vorrei dire a tutti quelli che vogliono la disoccupazione agricola, scelta a patagà.
4: Maurizio, buongiorno. Saluto un mangal di Toromare, Eduard Crasticci.
3: Che sono marocchino.
17: Non ce la faccio più.
18: Non ce la fa più,
17: no,
18: Allora,
19: Cristian. Maurizio, sono Cristian.
18: Ciao Cristian.
19: Gentilmente, vuoi dire ai miei colleghi, ma stamattina sì.
18: Ecco. Ce la faremo anche stamattina. Io voglio dare un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che sono alle prese con la loro prima prova per l'esame di maturità. Oggi si comincia con il tema d'italiano. Morì, tu te la ricordi la tua maturità?
3: Io quando mi sono laureato in zappolografia.
18: E lasciai la specializzazione proprio tu, come tu, come te nessuno.
3: Io mi intendo di... zappe di margiali,
18: Maurizio di Bari.
3: Sai che cos'è il margiale?
18: Senti, dobbiamo fare una
3: la
18: cosa.
3: Massa della,
18: sì,
3: della zappa.
18: Sì,
3: mia
18: però...
3: moglie quando è andata a comprare ha detto signora il margiale vuoi che glielo fico io? Ha detto no c'è il marito della mia amica.
18: Io invece ieri mi sono specializzata,
3: sì,
18: Maurizio.
3: In margiali?
18: No, mi sono...
3: Sì.
18: Sono diventata insegnante di sostegno, quindi ora posso stare ufficialmente qui,
3: grazie,
18: con te.
3: Grazie, mi puoi sostenere. Di
18: la
3: verità,
18: visto?
3: Io stamattina non avevo preso il cornetto, pensavo che tu portassi i cornetti.
18: E infatti, io ho portato i pasticcini, Maurizio,
3: pasticcini.
18: Neanche te ne sei accorto.
3: Porca miseria,
18: aspetto te, aspetto Danny e anche Rosita.
3: Davvero, hai portato i pasticcini?
18: Sono qui, dolcetti.
3: E tu mi vuoi far morire.
18: No, io ti voglio bene.

0: talk about.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese.

0: abbiamo superato ogni limite, adesso siete talmente tanti.
1: Non fa niente, a noi piace superare i limiti.
0: Neanche la ricondizionante ce la fa più.
1: È vero. Ricordiamo il nostro contatto 333 166 5756.

0: Radio Puglia.
1: Maurizio, sono Cristian. Gentilmente, li vuoi dire ai miei colleghi, ma stamattina

0: gente. Vabbè, come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare con Filomena?
1: Ma è così,
2: Angelo,
1: Maurizio.
2: Angelo, papà, scusate.
1: Allora, Angelo, per cortesia, puoi chiamare me? Devi parlare con me, lo devo convincere io. Questi uomini hanno bisogno di essere un po' smossi, un po'. Non dovete avere paura, e questo è il problema, Maurizio. Perché non ho capito. Però Angelo puoi chiamare qui, parlare con me al 3331. No, non è vero, non puoi chiamare quel numero. Però puoi chiamare in radio, sì. Io riuscirò a convincerti, perché Filomena innamorata. Giusto, Maurizio?
2: Bisogna vedere lui innamorato. Buongiorno,
1: sì.
2: Nicola.
1: Ciao Nicola, buongiorno.
2: Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Buon compleanno.
3: Grazie, grazie mille.
1: Ecco, così ci piacciono i festeggiati. Che stai facendo? Stai lavorando, Nicola?
3: No, adesso sono al bar con due amici.
1: Ah, e vedi?
3: Sto prendendo il caffè, più Porta Grande.
1: Vedi, ci troviamo al... Ah, ecco, e io voglio sapere...
2: Ma dove stai? Dove stai? A Francesco del Glamour?
3: No, sto...
1: Come si chiama?
3: Sto a Fabio di Michele, vicino, di fronte alla scuola elementare.
1: Di fronte alla...
2: Ma... È quello stesso, due ce ne sono lì.
1: Senti, ma
2: quello
1: Nicola...
3: Quello più piccolino.
1: Puoi chiedere...
3: Il caffè migliore di Castellana.
2: Va
1: bravi. Puoi loro sono collegati su Radio Puglia? Se non lo sono, falli collegare su Radio Puglia.
3: Ma li facciamo collegare,
1: bravi.
3: Sì, sì.
1: Falli collegare, così facciamo un saluto a tutti quelli che sono nel bar, no? E poi ci andiamo a prendere il caffè, Maurizio. No,
2: va
1: non
2: bene.
1: Ci possiamo spostare.
2: Va
1: io,
2: bene,
1: Maurizio.
2: Va bene.
1: Allora, va bene.
3: Tanti un ringraziamento a chi mi ha pensato.
2: Lo staff
3: ha pensato di farmi gli auguri su Radio Puglia.
2: Lo staff,
1: tutto
2: delle,
1: lo
2: grotte.
1: Staff delle grotte.
3: Un abbraccio a tutti i colleghi.
2: Ciao, Nicola.
1: Ciao, un bacione, Nicola.
3: Ciao,
1: buon
3: ci vediamo
1: ciao.
3: Oggi.
4: Radio Puglia Somma.
2: Saluta qualcuno, dai, saluto
1: saluto
2: qualche
1: più.
2: Monaco.
1: Sì, salutiamo più noi, monaci no.
2: Il monaco più piccolo è Budino.
1: Allora, dobbiamo fare degli auguri a Checca la Rossa per l'acquisto della 500. Poi ci arriva una dedica d'amore, penso che sia sempre la stessa persona, per Lorenzo da parte di Giuditta. Auguri a Marilena e Pino per il loro 45esimo anniversario di matrimonio. Questi auguri arrivano da Francesco Polo. E auguri al piccolo Emanuele. Gli auguri arrivano da parte di Nonna Terry, che ci scrive da Bari. Ancora buongiorno, ragazzi.

0: Radio Puglia.
1: Maurizio, gli volevo chiedere all'amico mio Vito Casanova di mettersi il burga in bacio quando è brutto.
2: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Peppino la linguaccia. Sabba va a bere Peppino.
3: Maurizio, se non mi metti l'articolo 31 2030 tra 10 minuti prende cambio radio. Maurizio,
1: buongiorno Maurizio, potresti fare gli auguri di buon compleanno a Vito il Dente per i suoi 67 anni?
4: Cosa? Come ti chiami? Gesù Cristo? Sham Gesù Cristo, Sham!
1: Tanti auguri di buon compleanno al nostro amico Chelino di Semicanda di Bari. Gli auguri provengono dalla squadra di Ciccio, un canepè!

0: minuto a Rusica, Sandro Spandio dal Daletto. Dai, fatela alzare.
1: Oggigiorno a 18 anni sono maturi come l'uva a giugno.
2: Buongiorno Maurizio, tanti saluti a Giovanna che lavora a Vagheri.
3: Tanti saluti a marocchino coglio patate.
4: Allora io devo fare, Maurizio, dei saluti che arrivano da Roberto. Roberto, mi stai sentendo? Dice: mi saluti Tangorra Roberto, l'ho fatto di Capurso. Ciao Tangorra Roberto, da Roberto.

0: salsa. Né più.
1: Buongiorno Radio Puglia, oggi è il compleanno di mio figlio Fabrizio. Faccio tantissimi auguri che compie 40 anni. Da noi tutti, dalla moglie, dai bambini e da tutti noi. Aurora e Salvador.
2: Maurizio, volevo dire a Ezio Carrizza, e la R dove l'ha lasciata? Ezio!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Ginitti 4. L'eccellenza è servita.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Al peso di 60 libri e al peso di 55 libri.
9: Dobbiamo capire chi dei due.
8: Va bene, negli Stati Uniti usano le libre.
9: Vabbè, sì, le esatto, libre. Esatto,
8: ma
9: sì.
8: Noi usiamo i libri come
9: allora,
8: penso.
9: Noi usiamo i libri per sì. Mettervi in confusione. Ancora buongiorno e Maurizio.
8: Dobbiamo salutare un sacco di gente,
9: tanta gente.
8: Mia,
9: cominciamo da Carmela che fa gli auguri per sua figlia
8: Carmela.
9: Joana. Che oggi per l'appunto inizia gli esami di maturità. Approfitto per dire ragazzi, tutte le richieste musicali che avete fatto prima o poi le esauriremo come siamo esauriti noi.
8: Sì, tutto esaurito.
9: Devo poi salutare la mia amica Angela e il mio amico Vincenzo che mi hanno scritto.
8: Pronto.
9: Per farmi gli auguri. Grazie ragazzi. Tanti baci a voi.
8: Allora questa non può rispondere, quindi non risponderà sicuramente.
9: Vabbè, intanto noi... io vado avanti con
8: sì,
9: i saluti.
8: Sì, noi glieli facciamo per radio al massimo gli auguri. Se non risponde la nostra Teresa perché è impegnata. Gli
9: esatto,
8: auguri
9: gli auguri
8: le
9: arrivano da tutta l'azienda Racemus.
8: Cara Teresa, vai a fare il guru come noi.
10: Pronto?
9: Teresa, buongiorno, benvenuta su Radio Puglia. Tanti auguri di buon
10: buongiorno.
9: Compleanno. Ciao, cara. Auguri, auguri, auguri. Che stai facendo?
10: Grazie.
9: Stai lavorando?
10: A tirare le foglie.
9: a tirare le foglie dall'uva?
8: Sì, meno male che sono certo. Solo le foglie, perché se tirasse le spere a qualcuno
9: è caduta la linea. Mannaggia. Vabbè, se riusciamo ti richiamiamo. Io intanto vado avanti con i saluti. Maurizio, vogliamo riprovare a chiamare Teresa?
8: Sì, okay. Si è occupato.
9: Allora, intanto faccio questo saluto.
8: Non chiamare Teresa, ti chiamiamo noi.
9: Esatto. Saluto Mario il cavallo da parte di Roberto. Togli le foglie. Allora, perché questi ragazzi stanno tutti lavorando all'uva. Devo poi salutare, dicevo, la nostra amica Tina che ci ha mandato una foto, perché oggi il suo adorato Zeus festeggia un anno, il suo cagnolino. E poi vi devo dire, ragazzi, non dovete chiamare questo numero, il 333-166-5757 è il numero al quale avete la possibilità di inviare messaggi WhatsApp, quindi scritti o vocali. Se proprio volete chiamare, potete utilizzare la linea fissa. Niente, stiamo riprovando a chiamare Teresa,
8: ma Teresa non c'è.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
9: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.
10: Pronto?
11: Buongiorno Madre Natura, come stai stamattina?
10: Benissimo, benissimo.
11: Ah, sta bene, bella, bella, sta apparecchiata bene oggi.
10: Certo.
11: Hai messo i pantaloni stamattina però.
10: E certo che ho messo i pantaloni.
11: Sul lavoro metti, vieni sempre con i pantaloni. Una volta prova a venire con la minigonna.
10: Ma non esiste proprio, non esiste proprio.
11: Va bene, allora gli auguri te li fanno tutti i colleghi della Racemus, Teresa. Cosa vuoi dire a questi colleghi?
10: Grazie di cuore, è molto commovente questi auguri da parte dei miei colleghi di lavoro.
12: Eh sì, ti vogliono bene. Senti, certo, ma stamattina gli hai offerto qualcosa, hai portato qualcosa lì in azienda?
10: Non mi farei dire cosa gli ho offerto perché non lo so chiamare. Boh, quella la ciambella americana.
12: La chiffon cake?
10: Quella
12: hai visto? Brava.
11: Ho paura
10: di sbagliare.
12: Senti, la chiffon cake è una ciambella,
11: una cosa che si fa al bagno,
12: con una particolarità
11: cake.
12: È particolarmente soffice.
11: Che hai mangiato? Sì. No, un cake
10: una nuvola
12: buona. È vero, ma l'hai fatta tu Teresa?
10: Certo.
12: Hai visto? Hai brava, brava.
10: Noi allora, campagnole siamo tutte caserecce.
11: Allora la chiffon cake si fa non in cucina ma in toilette.
12: Anche io sono di campagna. Teresa.
10: Ok.
12: Va bene, buon lavoro.
10: Comunque,
12: a voi.
10: Grazie ancora a tutte le colleghe.
12: Buon lavoro a voi, tanti auguri a te e un saluto
10: grazie
12: a tutti i colleghi e le colleghe.
10: Grazie.
12: Ciao
10: grazie.
12: Cara, tanti baci.
10: Ciao.
13: Radio Puglia.
14: Radio Puglia.
13: Radio Puglia.

0: saluto anche a Vincenzo Basile, i saluti arrivano dall'azienda Amendola. Poi c'è Anna Maria che mi scrive da Trigiano per fare il suo in bocca al lupo alla figlia Regina che oggi per l'appunto comincia i suoi esami di maturità.
1: Maurizio, volevo dire a Ezio Carrizza, e la R dove l'ha lasciata? Ezio!
2: Ciao Mariangela, buongiorno, sono Terry. Ascolta, devi fare anche gli auguri ad Alison da parte del nostro gruppo. Grazie.
3: Uè, canotte, casse ste, ciascio paga, paga, ciascio paga.
4: Buongiorno Radio Puglia, sono Vito da Helsinki. E anche la mia attuale compagna mi sta lasciando. Sono tre.
5: Dalla Svezia o dalla Norvegia?
4: Una che mi accetta così come sono. Ma non con l'accento, Maurizio.
0: Hai capito che ha
4: comunque
0: detto? La sua compagna
4: mi
0: la sta lasciando.
4: Ascoltare per colpa di chi? Di Zucchero.
0: Per colpa di chi? Chi? Ultima davvero, mi dice Rosangela. Senti Roberto, salutami Giuseppe Belen che sta tirando le foglie. Ho fatto. Hai visto che brava? E poi dobbiamo salutare zio Vito, fargli tanti auguri per i suoi 42 anni. Questi auguri arrivano da Vito.
6: Radio Puglia.
5: Dillo un'altra volta.
6: Radio Puglia.
5: Grazie. Ballate che è più bellissimo! Sono Berrucchietto, raccoglio patate.

0: apa batu. Maurizio, vorrei ringraziare quell'urto dell'amico mio Raffaele 32. Grazie Raffaele.
1: Ma dai, a me ne devo terra, lei, guardi il Paolo.
2: Buongiorno Maurizio, in giro a cute palloncine, si acchiata la merce, te, muovete, fatica non muovete.
0: Buongiorno Maurizio, oggi è il compleanno del nostro

0: con le patate giuste.
1: Saluti Costantino, il voce di Milano.
2: Buongiorno Maurizio, sono Maria Mirillo. Ieri abbiamo chiamato per fare gli auguri a mio marito Maurizio. L'avete chiamato, poi avete detto che lo dovevate richiamare per la diretta e non l'avete chiamato più. Io sono rimasta molto dispiaciuta. Se potete rimediare oggi non fa niente. Grazie e buona giornata.
0: Che cos'era ieri?
3: Non lo so.
0: Era mercoledì.
3: Vabbè dai, ragazzi, può capitare. Qui siete veramente tantissimi, siete una valanga.
0: Ieri chi stava? Io stavo. Pino, l'abbiamo chiamato.
3: Tu stai sempre.
0: Ehi signora, ma dove stavi? Come non l'abbiamo chiamato Pino ieri?
3: Va bene, dai.
0: Abbiamo chiamato ieri Pina, ma chi è che sta te? E a
3: per colpa di chi? Zucchero!
0: E assai il danno. E assai.
3: E assai?
0: Sapicino,
3: ma io mi sto domandando,
0: ma
3: Maurizio, scusami, spostiamo
0: Pino
3: un attimo.
0: Ma
3: non so, ecco, io ieri ero occupata in altro, però allora, mi stavo domandando, allora, Angela, tutto bene?
0: Allora,
3: perché non l'ho sentita.
0: Innanzitutto, noi abbiamo visto la messaggeria, cara signora, ma chiamiamo la signora. Ne parla io. Non c'è nessun messaggio che ha mandato ieri per fare gli auguri a Pino, prima di tutto.
3: Vabbè. Non fa niente, Maurizio, dai. Probabilmente c'è stato un malinteso. Ma
0: si sa che radio stava ascoltando.
1: Un saluto a Francesco Lupacchiotto da Torito, detto il Lupetto.
2: Buongiorno Maurizio, sono Maria Mirillo. Ieri abbiamo chiamato per fare gli auguri a mio marito Maurizio. L'avete chiamato, poi avete detto che lo dovevate richiamare per la diretta e non l'avete chiamato più.
0: L'abbiamo chiamato.
2: Io sono rimasta molto dispiaciuta. Se potete rimediare oggi non fa niente. Grazie e buona giornata.
0: Pino, l'abbiamo chiamato ieri, che cosa dovevamo richiamare? Se non rispondeva Pino.
3: Ecco, evidentemente succede questo. Poi magari non abbiamo la possibilità.
4: Ci devi dire come si chiama il marito e poi vediamo se riusciamo. Buona giornata.
0: Hai capito? Gli abbiamo risposto. Ma come non aveva scritto neanche come si chiamava il marito.
3: Ecco,
0: aveva chiamato, aveva scritto un'altra persona per lei. Vid da Dosham. Mamma santa.

0: Allora, ieri mattina, precisamente, sì, cara signora, ha messaggiato un signore al posto tuo e non tu. Non so perché. Oggi hai messaggiato tu, ieri con lo stesso numero ha messaggiato un'altra persona. Ha detto: guarda, chiamate Pino per fargli auguri di buon compleanno. Questo non risponde, Pino. Poi lo dovete richiamare, l'abbiamo richiamata e non risponde. Cara signora, non so come ti chiami perché non ce l'hai detto neanche. C'è scritto come si chiama?
1: Vedi? No, mi sembra.
0: Noi stiamo chiamando adesso Pino, ad esempio, e Pino non risponde. Vedi?
1: Vabbè. Sarà occupato in altro.

0: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero 34925798110. Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
1: Buongiorno cara signora, noi abbiamo provato a chiamare di nuovo come ieri tuo marito Pino, ma non risponde. Pensa un po', non rispondi neanche tu al telefono perché ti stiamo chiamando. E poi stamattina ha chiamato di nuovo lei, ha detto fate gli auguri a Teresa e li abbiamo fatti. Qual è il motivo di non farla a tuo marito? Non arrabbiare!
2: Non facciamo discriminazioni,
1: è bella!

0: non ho fiato più, rallenta.
1: Quando io non ho capito. Allora, il marito non è Pino, perché Pino è quello che scriveva Fatta la confusione. Il personaggio che si chiama Maurizio, ieri l'abbiamo chiamato. Dice: no, l'hai chiamato alle 9:30, però poi hai detto che lo chiamavi di nuovo. Ma cieca. Ma veramente.

0: per me.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: anche stamattina ci hanno rovinato la giornata. Ogni tanto c'è qualcuno che ce la rovina.
1: Ma Mauri.
0: Questa signora ha detto: l'avete chiamata alle 9.30, ha messaggiato, e poi gli avete detto che dovevate chiamarla alle 12.30. Noi non abbiamo detto se quello è andato in diretta, gli abbiamo fatto gli auguri. Se poi non l'abbiamo trovato, abbiamo riprovato. Ma noi dobbiamo fare tante altre cose.
1: Ecco, questo
0: se ci sei rimasta male, a noi dispiace.
1: Ci
0: però
1: dispiace.
0: Purtroppo voi siete tantissimi. Fate i bravi, Maria, fa la brava Maria. Non ci ha risposto neanche al telefono. Abbiamo cercato di contattarla Maria per chiarire, ma la redazione ha provato, ma non risponde perché forse è giustamente impegnata a lavoro. Vabbè. Allora, prima era Pino, poi sono andato a vedere, era Maurizio. Quando hanno mandato il messaggio non hanno detto neanche come si chiamava, e noi gli abbiamo risposto: come si chiama? Maurizio, come te, hanno detto. Santa
1: vabbè.
0: Pazienza.
1: Ce ne vuole tanta pazienza.
0: Tenga tanta cazzo, vago, Maria.

0: Inoltre c'è da dire che ognuno di noi c'ha un marito, due figli,
1: una moglie,
0: sette
1: una
0: parenti,
1: amante,
0: una decina di amici. Se tutti i giorni messaggiate per fare una telefonata a voi non basterebbe neanche un anno per farli tutti, quindi ogni tanto qualcuno non lo possiamo fare, quindi non vi arrabbiate.
1: Esatto.
0: Anzi, direi di più, questa Maria stamattina ha messaggiato lei, che poi quando ha messaggiato ieri il numero è sempre lo stesso, e diceva che non era lei, che era un amico, poi
1: insomma,
0: si è scoperta che lei
1: si sta trasformando in una telenovela.
0: Una telenovela,
1: dire.
0: Allora tu con questa persona ci vivi? Perché uno che dice guarda, sono un amico, dovete fare gli auguri a questa persona senza scrivere come si chiama, poi dice no, si chiama Maurizio come te, vedi è sempre lei. Stamattina ha chiamato per fare gli auguri a Teresa, e non sempre, se poi siete recidivi negli auguri, non sempre possiamo accontentare sempre le stesse persone, perché
1: io
0: voi siete tantissimi, voi siete 10.000, 20.000, voi non immaginate quanti messaggi arrivano e saltiamo, quindi non vi arrabbiate.
1: Esatto. Maurizio, approfitterei per dire, siccome stanno arrivando ancora richieste per
0: compleanni,
1: per compleanni,
0: non sempre possiamo accontentare,
1: esatto, non riusciamo ad accontentare, io direi che possiamo fermarci
0: se stanno
1: qui
0: ascoltando la radio, glieli facciamo per radio,
1: esatto,
0: è inutile
1: esatto
0: disturbare quelle persone che stanno lavorando,
1: esatto,
0: no?
1: Sì, esatto, abbiate pazienza ragazzi.
0: Questo messaggio si autodistruggerà entro 30 secondi. Poi andate tutti a fare il guru

0: rilassare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35

0: Dei fiori si incontrano e danno vita a Isiderma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Isiderma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Isiderma, quando l'igiene è personale, diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno ore 20:30 Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Maria. Buongiorno Maurizio.
1: Ciao Maurizio, buongiorno.
2: Ciao.
1: Auguri per ieri innanzitutto.
0: No, ieri l'abbiamo chiamato noi alle 9:30.
1: No, ma da parte mia, io no, non c'ero.
0: Dire, l'abbiamo chiamato ieri mattina, ma la moglie lo voleva risentire alle 12:30. Ti ringraziala per gli auguri, Maurizio, sennò quella si arrabbia.
2: Ti sento poco.
3: Eppure ieri mi sentivi poco, infatti abbiamo...

0: Ho parlato al telefono così perché non mi sentivi.
1: E mo ti sento bene.
0: Vedi, pure ieri. Digli grazie Maria.
1: Grazie amore mio.
2: Vedi, allora, pace fatta.
0: Va bene. Maurizio, noi ti chiamiamo ieri, infatti non sentivi il telefono, ti parlavamo così come stamattina, ma okay. Tua moglie non so perché ha messaggiato con il numero di una sua collega e ha detto sono rimasta male perché dovevate chiamarlo di nuovo.
1: Non l'ho sentito.
0: Siete 10-12, come facciamo, hai capito?
1: Ma
0: va bene, buona giornata Maurizio.
1: Aspettate a voi.
0: Ciao.
3: Cioccolata. Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: GM Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
1: Allora abbiamo provato della segreteria telefonica. Contattare la signora Gina perché c'è sua figlia Fifi, ma non solo, Benedetto, Gabriele, le nuore, il genero, i cinque nipoti che volevano fargli tanti auguri per i suoi 70 anni, ma evidentemente Gina è alle prese in cucina con la preparazione.
2: Va bene,
1: glieli
2: facciamo per radio. Tanti
1: già fatti,
2: auguri!
1: Cara Gina, da tutta la tua famiglia.
2: Poi non è domani messaggiata. L'avete chiamata?
1: No.
2: Ce n'è rimasta molto male. Allora, cara Maria Mi, non diciamo tutto il cognome. Abbiamo chiamato tuo marito come lo chiamammo ieri mattina. Hai sentito che ha detto? Che avevamo chiamato. Se noi chiamiamo uno per fare gli auguri, come facciamo poi a richiamarli tutti? Già quelli che dobbiamo chiamare non li chiamiamo, che facciamo? Li chiamiamo la prima volta e poi chiamiamo di nuovo? Il suo parrucchino? Accogli patate e non è che facci telefonate.

0: sì, infatti c'è anche la figlia di Gina che dice vi prego riprovate.
1: Sì, sì. Noi riproviamo, ci mancherebbe, poi se non risponde non ci possiamo fare niente. Allora, dato che ci avete fatto arrabbiato tantissimo stamattina, vi regaliamo questo spumone.
0: Dove sta?
1: Nuova linea!
0: Nuova linea!

0: per me.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Franco, visto che oggi è il tuo compleanno, i tuoi amici chiedono ma non c'è più niente da bere, perché è un po' scarsino oggi.
1: Addio Poglia, un buongiorno a tutti e facciamo un saluto alla futura Ricambi.
2: Rosangela, sei la più bella e la più brava.
3: Volevo ricordare tutti quelli che percepiscono la disoccupazione, che insieme la disoccupazione...
4: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio. Ascolto tutti i messaggi che stai mandando per quanto riguarda la chiamata che ha fatto la signora per gli auguri mancati a suo marito. Non è un problema di Radio Puglia, è un problema del marito che non ha risposto.
5: Maurizio, buongiorno. Un saluto particolare da Tonina Ciuppen alla Grinchella.
6: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Rube, ti sei svegliato stamattina.
7: Buongiorno Radio Puglia, Riccardo saluto di fratello Pasquale Pasqualicchio.
8: Buongiorno Maurizio, vorrei fare tanti auguri a Nuzio Geppetto per i suoi 60 anni. Buongiorno Maurizio.
9: Buongiorno Radio Puglia, un saluto al mio amico Vito Marsovilla e Lorenzo Dolmede del gruppo Balagro.
10: Potresti mettere per favore I Want to Break Free dedicata a Enzo che lavora la benzina?

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Giovanni Palumbo e Lorenzo Diomede.
1: Ma Francesco da Bracine del Borgo, che fine ha fatto?

se la vedi già messa, non fa niente, perché a lei piace tanto. La canzone, se non vuoi mettere moda, moda sempre il sole, metti quella di cioccolata, di Veri e Sassi.

0: Ciao zio Saverio, buongiorno, benvenuto su Radio Puglia e tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Cosa stavi facendo? Stai lavorando?
1: Sì, stavo raccogliendo le ciliegie.
0: Stai raccogliendo le ciliegie, ho capito bene?
1: Sì.
0: Ci sono ancora le ferrovie?
1: Sì.
0: Che zona ti trovi? Sì. In che zona ti trovi, zio Saverio?
1: Conversano.
2: Ah, chi gli fa gli auguri a zio Saverio?
0: Pepi e Donato, i nipoti.
1: I nipotini. Grazie.
2: Va bene, Saverio, buon lavoro.
0: Tanti baci, ciao.
1: Grazie,
0: buona raccolta.
1: A voi, buona giornata.
0: Ciao.
3: Radio Puglia.

0: Allora.
1: Chi è?
2: Pronto,
3: sì,
2: Mariella?
3: Pronto, Mariella?
2: Non ho capito perché tu hai sentito per radio, dici che stai aspettando la nostra chiamata, è vero, Mariella?
1: Ma chi sei?
2: Radio Puglia, sei in diretta su Radio Puglia. Mariella, oggi è tuo compleanno.
3: Ti stiamo chiamando per farti tanti auguri.
1: Grazie.
2: C'è pericolo che ci manda pure a quel paese.
3: No, infatti. Allora,
2: senti, Mariella, le amiche tue sono dispettose. Allora hanno detto: chiama, che sta aspettando la tua chiamata. Invece non è vero. Quello è per scotterti. Ma chi sono?
3: Vabbè.
2: Chi sono?
3: Allora.
1: Ci sta, allora, allegria c'è.
3: Allora, ci ha scritto Angela da Bari per dirti tanta buona fortuna e tante belle cose, tanti auguri di buon compleanno, cara.
1: Grazie, un abbraccio ad Angela.
2: Ma stai lavorando, Mariella?
1: Mi tocca.
2: Va bene Mariella.
3: Allora, mi ha aggiunto anche, perché poi dovete sapere, ragazzi, che noi magari prendiamo il numero, la dedica, poi aggiungete altra roba. Allora, ci ha detto di dirti tanti auguri anche di buon compleanno dai tuoi cugini che seguiamo da TikTok. Sono stupendi.
1: Ok.
3: Va bene. Allora, io la dedica te l'ho fatta. Tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.
2: Mi sono arrapato. Non ci posso fare niente. Sentire la voce di Mariella. Mi sono eccitato.

0: Ma che radio è questa che sto ascoltando? Vabbè, non lo so. Ma vedere che Radio Puglia? Mamma mia, mi sta eccitando.
1: Jingle beep, jingle beep, jingle telepass. Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle beep, jingle telepass. A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass. E da Babbo Natale! Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave?
7: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: tutto tuo.
1: Dobbiamo salutare un po' di amici. Innanzitutto la nostra amica Anna, che ci ha mandato una meravigliosa foto di una chiffon cake, perché stamattina ne parlavamo. Un saluto all'amico Ivan, un saluto anche ad Enza, che ci scrive da Bari e dice testualmente: Maurizio, quando ci sei tu in radio c'è il sole. Vabbè, poi chiedimelo a me, amica mia.
2: A posto, c'è un mal di testa, ce l'hai un cachet.
1: Devo salutare Nico da Stoccarda. Che saluto. Stoccardo, chiedo scusa.
2: Stoccardo, no, che c'è? Stoccarda, no.
1: Non vorrei aver scritto male. Non so se il cognome o ci scrive. Perdonami, Nico.
2: Perdonaci.
1: Saluta Angelo di Adelphia, Francesco della Braceria del Borgo e la sua compagna Giorgia, che amo tantissimo. Questi saluti arrivano da quindi Vito di Adelphia. Quindi Stoccardo il cognome. Un saluto da Angela, innamorata, pazza del suo Giovanni di Monopoli, e un saluto a Stefania Signorile da parte di Sabino. Non ho finito, un saluto da Rosa per suo marito Lino, che è al lavoro e dice: vorrei chiedergli come mai oggi sei così silenzioso. Sono d'accordo con te, cara, perché sì, quando gli uomini non parlano
2: c'ha il mal di capo. Vedi di fargli calmare quel mal di testa a quel ragazzo,

0: che bello.
1: Chi ha scritto?
0: Senti,
1: per
0: mi
1: Vito?
0: Ha scritto Ezia e Vita, può essere?
2: No, no, non li conosco.
1: E no, abbiamo sbagliato numero allora. Tu ti chiami Vito?
2: Sì, sicuramente.
1: E vabbè, ma ti chiami Vito?
2: Sì, che mi chiamo Vito.
1: E allora, è possibile sta coincidenza. Vabbè, non fa niente.
2: È una coincidenza.
1: Quando è il tuo compleanno, Vito?
2: Il 24 febbraio.
0: Allora, fai finta che oggi è il 24 febbraio.
1: Il numero qual è? Che
0: Maurizio, devo andarlo a recuperare. Devo andarlo a recuperare perché un messaggio è arrivato in mattinata. Va bene.
1: Va bene, il numero.
0: Controlleremo.
1: Me l'hai dato tu il numero adesso.
0: Ma questo è il numero,
1: numero
0: a cui abbiamo chiamato.
1: Il numero suo. Ma ancora non è il suo. Che numero era?
0: Come non è? L'abbiamo chiamato.
1: Di che numero era? 3?
0: 346, ma posso dirlo in diretta?
1: Sì, di 346
0: 617 9927.
1: È il tuo?
2: Sì, è il mio.
1: E allora? Queste ragazze sono innamorate di te.
2: Sicuramente.
0: Chissà com'è bello.
1: Ciao Vito, ciao. Hai capito, queste ragazze volevano appiopparsi Vito. Vito è occupato.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
12: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
13: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195 a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo!

0: Radio Puglia.
1: Buongiorno Maurizio, un saluto a Peppino, il piastrellista di La Calendola.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti Radio Puglia, un saluto da Wuppertal, Germania.
3: Maurizio,

0: Maurizio, metti la canzone di Gioielliere, autorità. Per favore.
1: Tranquillo, amore, ti penso sempre, ti sto pensando, I love you.
2: Buongiorno Maurizio, sono Tina da Gioia. No, volevo capire, questa ancora deve trovare le scarpe, sono anni.

0: Vada, vada, vada.
1: Allora, c'è la nostra amica Anna che ci scrive da Bari e ci dice che lei oggi ha preparato riso, patate e cozze. Mamma che bontà! E poi invece lei, vediamo un po', Luciana. Ciao Luciana, perdonaci se non abbiamo inviato il tuo vocale. Intanto lei ci dice: zucchine lesse oggi del mio orto con menta e aglio. Non mi hai specificato dove ti trovi. Se siamo vicini possiamo raggiungerti, eh? Per secondo, fiori di zucca fritti, sempre del mio orto. Mamma mia, che bontà!
0: Che
1: Maurizio, bello. Mi ricordo quando.
0: I fiori di zucca.
1: Che bontà!
0: Dai, non ci
1: guarda.
0: Provocare. L'altro giorno li ho mangiati. Buonissimi, non bastano mai, però. Quante ne fai, ne fai?
1: È vero, hai ragione.
0: Veramente.
1: Bontà, prelibatezze.
0: Purtroppo io e Rosangela dobbiamo mantenerci.
1: Siamo costretti qui a
0: Abbiamo due attaccapanni a casa. Io certe volte mi mantengo con la destra, altre volte con la sinistra. Dipende, facciamo una società con mia moglie. L'attaccapanni di destra me lo prendo io.
1: Ecco, si trova
0: lì.
1: Noci. Luciana si trova a noci. Sì. Dai, Mauri, sarà che mo. Sì. Posso smontare prima? Vado a fare un salto a noci.
2: Scapulosci. Qui, scapulosci.
1: E vado un attimo da Luciana che ha detto che ha
3: parecchio. Maurizio, cala pasta, ma che orari.
1: Bravo, vedi? Qui dobbiamo montare una cucina, Maurizio, così nel frattempo, finché tu invii tutti i vocali, io posso preparare
0: Guarda
1: un sughetto.
0: Guarda che c'è, la mensa c'è.
1: C'è?
0: Il problema è che non possiamo mangiare.
1: No, non ci fanno accedere,
0: tanto.
1: Maurizio.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
13: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
12: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: Maurizio Calapastra, che orari?
1: Mauri, Rosangela, sono Sissi da Putignano, io mi vorrei a fare una bella trombata e a formare tutti quei bei flauti doppi e grossi nella vostra cucina.
2: Rosangela, l'ho detto tante volte fino alla nuia, Maurizio avrà le scatole piene. Io sono nata il 6 giugno e vi ascolto dall'età di 14 anni, quindi ne ho 52, ne ho fatti pochi giorni fa, quindi vi ascolto da una vita. Vi devo dire che quando vengo a Castellana o a Piazza Italia o a Epicasa guardo sempre sopra, no? Ma posso sembrare una persona sfacciata perché lavoro col pubblico, lavoro al panificio, a noci, e mi piace tanto i clienti, giocare, scherzare. Sì. Però poi in fondo sono molto timida, quindi non ho mai avuto il coraggio.
3: Ma no!
4: Vieni col filone.
3: Allora,
2: a
3: Maurizio.
2: Parte che non so se si può fare, però...
3: Certo che si può fare!
2: Ascoltavo l'altro giorno che ci sono questi incontri.
4: C'era l'ingresso.
3: Allora, c'è l'ingresso in questi giorni.
2: Oggi pomeriggio non posso. Chissà che un giorno vi possa venire a conoscere
3: allora,
2: di persona magari.
3: Hai tempo?
2: Ciao ciao,
4: manda il messaggio quando vuole venire.
3: Ascoltami,
4: noi gli rispondiamo.
3: Ma comunque hai tempo per vivere questo momento, la visita qui a Radio Puglia, sino al 20, quindi fino a venerdì, ragazzi. Chiunque di voi volesse vivere questa esperienza, rivivere i 100 anni di storia della radio, può venire alle 17 oppure alle 18. È sufficiente citofonare dal lato degli uffici e qualcuno dello staff che avrete possibilità di conoscere oltretutto avrà vi farà visitare Radio Puglia ed entrare anche in diretta. Quindi puoi approfittare sino a venerdì, venire a trovarci qui direttamente negli studi. Poi come ti diceva Maurizio,
5: mi avete fatto fare una voglia di riso paterne cozze, ma le cozze dove lo trovo qua in Germania?
3: È giusto.
5: Mi avete fatto fare una voglia di riso paterne cozze, ma le cozze dove lo trovo qua in Germania?
3: Vabbè,
5: e
3: le cozze
5: non neanche
3: comprare.
5: Scendo in Italia.
4: Non ci avete cozze in Germania? Voi ci avete solo viuste. C'hanno solo Wüstel in Germania,
3: solo
4: Los Angeles.
3: No, vabbè.
4: Non c'è ne cozze.
3: Vieni in vacanza.
4: Aspetta
3: qui,
4: che mo te la mandiamo e via WhatsApp una cozza.
3: Mauri.
6: Radio Puglia Somma.
4: Ciao. Stasera? Stasera c'è Vasco?
3: Esatto, a Bari, ragazzi, appuntamento per queste due date che fanno parte del tour spettacolare di Vasco Rossi, 18 giugno e 19 al San Nicola di Bari. Chissà quanti di voi sono in fermento.
5: Mi avete fatto fare una voglia di riso paterne cozze, ma le cozze dove lo trovo qua in Germania? E quest'anno neanche scendo
3: come
5: in Italia.
3: Come se la ride.
5: Che
3: come
5: facciamo?
3: Come se la ride.
5: Mi avete fatto fare una voglia di riso paterne cozze, ma le cozze dove lo trovo qua in Germania? E quest'anno neanche scendo in Italia. Che facciamo mo?
7: Maurizio, te sei un buffo, tua papà.
2: Rosangela, l'ho detto tante volte fino alla nuia. Maurizio avrà le scatole piene. Io sono nata il 6 giugno.
8: Maurizio, se mi vengo a trovare, me la fai trovare la focaccia? È una bella perone croccante.
3: Scusa, ma noi la vogliamo noi la peroni croccante e la focaccia?
4: Se venite,
3: al contrario, dovete...
4: il complimento.
3: Non solo, Maurizio, come si dice?
4: Birra.
3: Si bussa con i piedi, è così che funziona.
4: Bravo.

0: o fresca la biga. Ti vedo solo con
1: lo scorrimento letto. Io non ce la faccio più con te, lo sai. Rossa, come dobbiamo fare con le persone? A te un danno, come dice Maurizio, a te un danno.
2: Maurizio, se vengo io, i fioroni neri ti porto!
3: Buoni e saporiti!
2: Maurizio, se vengo io, sì, i fioroni neri ti porto!
4: Lo so, i fichi neri grossi!
3: Buoni e saporiti!
4: Ah, ma, sì, quella neri mi piace, porto! E porto! Fatte espressioni di godine
5: sul tuo volto. Maurizio, se mi vengo a trovare, me la fai trovare la focaccia?

0: quando tu lacci sti canzoni? A te ne che quale repertorio? Scherzo, un abbraccio, buona giornata!
1: Maurizio, te sei buffo, tua baffa! Maurizio, te sei buffo!
2: Oh, ma mi avete fatto fare una voglia? Il riso paterno e cozzi? Ma le cozze dove lo trovo qua in Germania? E quest'anno neanche scendo in Italia!
3: Che mando! A parte le cozze, un bacio ad Angela La Rossa, Maria che ci scrive da noi Cattaro, poi c'è Onofrio che fa una dedica per sua moglie che è a casa con i loro quattro figli, e poi devo salutare Nico di Stoccarda, Angelo di Adelfia, Francesco della Brasseria del Borgo e Giorgia, la compagna di Vito di Adelfia. Sono stata più chiara ora, oh raga, ma quanto siete esigenti!
4: Ragazzi, sono emozionatissimo, sono fuori da San Nicola e sono in compagnia del grande Vasco. Un attimo, Vasco, vuoi dire qualcosa agli amici di Radio Puglia?
5: Che c'è? Cos'è? Com'è? Dov'è? Perché?
4: Grazie Vasco.
6: Maurizio, buongiorno, puoi salutare mia cognata Celeste che da Shorm ti sta seguendo e digli fai attenzione ai pesci.
7: Con questa musica, cara Rosangela, mi sento una madre natura, però con l'uccellino davanti.
3: Scusate, ma
8: Brava Rosangela, ora è perfetto il messaggio che hai mandato da Vito.
3: Ah, oh, meno
8: perché
3: male.
8: Perché prima si stavano litigando, marito e moglie.
3: Mamma mia, brutta.
9: Molto porta patate.
3: Salutiamo anche Angela che ci scrive da Lussemburgo. Ciao cara.
9: Ma ce ne volete far andare?
3: No, dovevo stare qui.
9: Alcuni ancora un po' di patate.
3: Ci sono ancora dei vocali, Maurizio.
9: Tu piace patate?
3: Sì, dai.
9: Cristo Re usa patate?
3: Si usa tutto a Cristo Re.
9: Allora salutiamo un parco di Cristo Re. Vieni a raccogliere patate, se non te le posso portare. Vai bravo, don.
3: Padre Raffaele.
9: Noi italiani come me?
3: Lui è.
9: Du Marocco?
3: No, della Tanzania.
9: Di dove?
3: Tanzania! Saluto!
9: Ah, Trigianello!

0: Brava, brava Rosangela, ora è perfetto il messaggio che mi ha mandato da Vito. Perché prima si stavano litigando, marito e moglie, madonna.
1: Maurizio, buongiorno, vorrei fare un saluto ai depressi di GS Sofà. Grazie.
2: Ragazzi, volevo salutare gli amici del Bar Bianco di Corso Mazzini. E se possibile fatemi riascoltare Wanna dei fratelli Savino.
3: Maurizio, puoi salutare mia cognata che si trova a Stoccarda, la moglie di Nico?
4: Mi sentirei davvero una diva quando scende le scale, però giustamente coprendo e stringendo il...
5: Sì, tutti noi ci sentiremmo delle dive a scendere le scale, Maurizio, fronte sì, io faccio fatica a gestirvi ragazzi, sì che...
6: No, vabbè.
5: Vabbè, madonna. Che dici? Andiamo a mangiare oggi?
7: Non ce la faccio più.
8: Da 5 ore e mezza che sto qua.
5: E
8: mi sono fregato, devo andare a fare un aerosol.
5: Allora, diamo gli appuntamenti tutta, della giornata.
8: Mi sono imbrogata la voce. Ho bisogno di fare un cristaiere boccale.
5: Io darei gli appuntamenti della giornata, ragazzi, noi stiamo per chiudere qui a Spazio Mattina, però vi ricordo che alle 15 pomeriggio Ner con Arianna, credo oggi è giovedì, sì. Ho perso il conto delle giornate. Allora, oggi arriva Arianna alle 15 con pomeriggio Ner, mentre alle 18 Apollo 18 con Danny. Rimanete sintonizzati e vi ricordo che domani sera invece dalle 20:45 ci sarò anch'io con Arianna perché insomma trasmetteremo in diretta quello che ci sarà, che avverrà invece in Villa Tacconi.
8: Ecco, ma stasera si può andare in Villa Tacconi?
5: Anche stasera, esatto, si può andare in Villa Tacconi. Non ho il programma sotto mano, ve lo faccio sapere subito, lo consulto e vi dico cosa ci aspetta stasera.
8: Sì? Ci aspetta qualcosa di buono?
5: Eh sì, di buono c'è la possibilità di mangiare, si mangia dappertutto, Maurizio, eh? Sempre a mangiare, pensiamo noi due, Si vede che non mangiamo mai perché pensiamo.
9: Maurizio, buongiorno, tia Savino, che sei unico, e i figli, guarda, cede, dimmi che lo mangia, fa!
0: Ciao Maurizio, ciao Rosangela, un buon appetito, siete sempre al top.
10: Ciao Maurizio, sono Giovanni dalla Germania. In Germania ci stanno e...

0: buon appetito.
1: Beh, lo sai usare bene il telefono, ci tenevano un picco di cervello a fare da gare, a studiare. Vedi, io vai essa che sei. Dormi, dormi, dormi, bambino, asciutto!
2: Bellissima e perfetta!
3: Secondo me sta location, pepro.
4: E sti tu po' che te siamo, ci so. Scusa.
5: Chi sei tu?
4: Tu chi sei? Guarda, mai non venire a fare da gare?

0: materasso che vuoi tu. Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.

0: o a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: radio.
1: Pedro, eccola qua.
0: Aia, Carmenzita, mi ha fatto male a testa. Ma che radio era?
1: Pedro, era Radio Puglia.
2: Si dice così, no?

0: Convinced to Back Tone si avvicina con lo stile Aloe Agnet, che lo vanno scansando proprio come la lebbra.
1: Marcus, ci è, Marcus, ci vuole.
0: E col muso piccione fa il piacione. Sole, eh?
1: Mangmo.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: sarà per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
2: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria e il Pakistan conferma.

0: per esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
1: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova d'italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
2: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta. Tutte le volte che siete stati fieri di voi, fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
1: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Anticiclone subtropicale domina la scena sul Mediterraneo e sull'Europa, portando una fase di tempo stabile, soleggiato e clima caldo in Italia. Anche al sud il tempo rimane soleggiato, anche se con il caldo che sarà un po' meno intenso rispetto alle regioni centro-settentrionali. Dunque tra Puglia e Basilicata massimo intorno ai 30 gradi sulla costa, tra oggi e il weekend qualcosa in più sulle aree interne. Da segnalare un po' di variabilità sull'Appennino, sulla dorsale lucana, con qualche addensamento al pomeriggio, non si esclude qualche breve locale piovasco sulle vette più elevate. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
11: Chicchirichì! La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 18 giugno 2026. È il 169esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Marina.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osanna. Il nome ha origine ebraica e significa lieto evento. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 18 giugno del 1836 in Italia viene istituito il Corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora. Il compito assegnato alla nuova specialità prevedeva le tipiche funzioni della fanteria leggera: esplorazione, primo contatto con il nemico e fiancheggiamento della fanteria di linea. Ma si caratterizzava per un'inedita velocità di esecuzione delle mansioni affidate e una versatilità d'impiego che faceva dei suoi membri anche delle guide e dei guastatori ante litteram. Il corpo ricevette il battesimo del fuoco l'8 aprile 1848 nella battaglia di Ponte di Goito durante la prima guerra di indipendenza italiana. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 18 giugno ricordiamo Raffaella Carrà, Paul McCartney, Isabella Rossellini.
0: Le frasi del cinema. L'uomo sciocco vive per se stesso, l'uomo saggio per uno scopo. Da I Medici, proverbio del giorno.
1: Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato, proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dell'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Rischiate di perdere delle buone occasioni per un eccesso di intransigenza. Non cercate negli altri solo i difetti, siate più empatici e disponibili. Non permettete interferenze nel vostro ménage di coppia, solo il vostro cuore può decidere cosa fare. Toro, potreste essere precipitosi e impulsivi, meglio non bruciare le tappe. Consolidate le situazioni via via che prendono forma. Originalità e destro, gli assi nella manica che vi aiuteranno a realizzare un progetto audace. Gemelli, ricordate che sognare è bello, ma bisogna anche sapersi destreggiare nella realtà di tutti i giorni in modo costruttivo e concreto. Non scambiate per amore una conoscenza poco approfondita. Cancro, stelle sfavorevoli. Se vi capita di incrociare persone misteriose e sfuggenti, cambiate strada. Scegliete frequentazioni solari e comunicative. Non consentite a nessuno di influenzare le vostre scelte, anche se le argomentazioni vi sembrano ragionevoli. Leone, gli astri vi consigliano di non commettere imprudenze. Meglio optare per una vacanza rilassante in una località immersa nella quiete. Con le stelle non proprio dalla vostra parte, schermaglie amorose sono proprio lì, dietro l'angolo. Vergine, gli astri vi appoggiano, molti di voi imboccheranno nuovi percorsi professionali con ottime prospettive per il futuro. Rompete i vecchi e insoddisfacenti legami e apritevi al prossimo per vivere dimensioni più profonde. Bilancia, vi sentirete stanchi e pigri oppure all'opposto molto vivaci e indaffarati. Vi toccherà perciò bilanciare le due tendenze. Gli astri parlano di buone chance di successo, toccherà a voi saperle riconoscere e sfruttare al meglio. Scorpione, ci saranno decisioni da prendere, contatti a cui dare seguito e voi riuscirete a non farvi sviare da incertezze e sterili ripensamenti, andando dritti allo scopo. Fate un acquisto a cui tenete, la condizione economica ve lo permette. Sagittario, evitate di lasciarvi invischiare in affari che sono vantaggiosi soltanto in apparenza. Siate accorti e procedete con realismo. Vivete storie d'amore intriganti, ma siate chiari sulle vostre intenzioni per non creare deludenti aspettative. Capricorno, oggi presterete maggiore attenzione alla dialettica, rendendola più fluida, concisa ed essenziale. Qualcuno vi chiederà di rinunciare a qualche vecchia abitudine. Ce la farete, ricavandone anche grande soddisfazione. Acquario, le stelle di oggi vi indurranno a compiere una scelta drastica e risolutiva per risolvere un'annosa questione familiare. Metterete in atto i cambiamenti a lungo sognati, senza farvi condizionare da timori ed eventuali difficoltà. Pesci, decidetevi a scrivere quella lettera o a fare quella telefonata, che potrebbe finalmente sbloccare una situazione che vi trascinate da tempo. In amore, bandite ogni perplessità e comunicate più chiaramente al partner ciò che desiderate. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppio. doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
15: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
14: E per il trasporto?
15: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
14: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
15: Un mondo avanti.

0: sarà per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Cap ou Bacala.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto

0: Design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Anticiclone subtropicale domina la scena sul Mediterraneo e sull'Europa, portando una fase di tempo stabile, soleggiato e clima caldo in Italia. Anche al sud il tempo rimane soleggiato, anche se con il caldo che sarà un po' meno intenso rispetto alle regioni centro-settentrionali. Dunque tra Puglia e Basilicata massimo intorno ai 30 gradi sulla costa, tra oggi e il weekend qualcosa in più sulle aree interne. Da segnalare un po' di variabilità sull'Appennino, sulla dorsale lucana, con qualche addensamento al pomeriggio, non si esclude qualche breve locale piovasco sulle vette più elevate. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20

0: ore 20:30 DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
1: Jingle beep, jingle telepass. Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle telepass.
2: A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
1: E da Babbo Natale!
2: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

vuoi tu. Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 18 giugno 2026. È il 169esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Marina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osanna. Il nome ha origine ebraica e significa lieto evento. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 18 giugno del 1836 in Italia viene istituito il Corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora. Il compito assegnato alla nuova specialità prevedeva le tipiche funzioni della fanteria leggera: esplorazione, primo contatto con il nemico e fiancheggiamento della fanteria di linea, ma si caratterizzava per un'inedita velocità di esecuzione delle mansioni affidate e una versatilità d'impiego che faceva dei suoi membri anche delle guide e dei guastatori ante litteram. Il corpo ricevette il battesimo del fuoco l'8 aprile 1848 nella battaglia di Ponte di Goito durante la prima guerra di indipendenza italiana. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 18 giugno ricordiamo Raffaella Carrà, Paul McCartney, Isabella Rossellini.
1: Le frasi del cinema. L'uomo sciocco vive per se stesso, l'uomo saggio per uno scopo. Da I Medici, proverbio del giorno.
2: Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato, proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Radio Puglia. Penso con sogno

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: gestione creativa.
1: La realtà, a vederla bene, è dura, non sempre giusta. Ma io la prendo come una sfida e dico sempre: andiamo a vedere fino in fondo. Questo è ciò che ci fa essere uomini. Andare avanti nonostante tutto, anche se intorno la realtà ti fa schifo. Oggi dedichiamo all'immenso Vasco Rossi la frase di apertura del nostro pomeriggio neri insieme. Radio Puglia. Ed è proprio con lui che iniziamo anche la nostra selezione musicale, con Vado al massimo di Vasco Rossi, proprio come dovrebbe andare la nostra vita, al massimo. Buon pomeriggio da Arianna.

giovani, meno giovani, sono lì da giorni ad aspettare di poter entrare tra i primi per prendere il miglior posto nel prato o in qualsiasi altra parte dello Stadio San Nicola, tutti pronti per il mega concerto di Vasco Rossi stasera e domani allo Stadio San Nicola di Bari. Pieno il parcheggio di questa gente pronta ad aspettare per guadagnare il primo posto. Adesso invece arriva Irama con Cabana. E ancora buon pomeriggio a tutti da Arianna. Questo è il nostro pomeriggio Ner e sarete in mia compagnia fino alle 18. Pronti per questo pomeriggio insieme?

0: un'altra per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
6: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
7: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

state ballando anche voi? Perché se state facendo il riposino spero di non avervi disturbato. Oppure spero di avervi dato la giusta energia per riprendere il vostro pomeriggio lavorativo, o per fare faccende a casa, o per fare qualsiasi cosa, perché con questo ritmo è impossibile star fermi. Ancora buon pomeriggio da Arianna. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi. 333-166-5757. E intanto salutiamo Nino d'Altamura.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

devo informarvi che pomeriggio nerd per me terminerà alle 17 oggi, quindi oggi la mia compagnia termina alle 17 anziché alle 18 eccezionalmente. E a proposito di spettacoli di teatro, mi chiedevo, no? Ma voi, quando fate o quando ricevete l'in bocca al lupo, che cosa rispondete? Crepi o viva? Perché prima si diceva crepi, adesso si dice viva. Voi che cosa rispondete? E soprattutto perché? Al 333 166

0: adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte, in collaborazione con Radio Puglia.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per...
8: Giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia.

0: pomeriggio a chi si è appena collegato su Radio Puglia. Questo è il nostro pomeriggio on air e oggi saremo insieme eccezionalmente fino alle 17 anziché fino alle 18. Questo 18 giugno è un giorno molto pieno di compleanni, compleanno di Paul McCartney, compleanno di Raffaella Carrà, di Marcella Bella, di Luca Di Risio. Quanti cantanti festeggiano e festeggiavano oggi? Cioè, oggi proprio musica a non finire. In più, io, come vi dicevo poco fa, devo andare in associazione teatrale perché c'è lo spettacolo di fine anno dei nostri ragazzi e oggi è proprio una giornata piena di arte. E quindi stavo pensando che, dato che poi il tempo insieme è anche poco, vi volevo regalare un jukebox oggi, ma un jukebox speciale, eh? Quindi, prima di andare in pubblicità e di svelarvi subito dopo la pubblicità di che cosa si tratta, io un consiglio ve lo do: riscaldate la voce, perché per questo jukebox sarà fondamentale.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
8: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195 a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.
0: E ci siamo, stiamo per dare il via al nostro jukebox. State riscaldando la voce, tra pochissimo vi dico di che si tratta, eh? E intanto arriva
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
0: Una novità musicale: Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'Amore.
9: Senti il silenzio che c'è là fuori,

Angelina Mango e Marco Mengoni ci regalano questo canto d'amore e noi invece vi regaliamo, attenzione, attenzione, un canto.

0: se la canti, te la senti, e non solo noi. Oggi penso che i nostri amici di Noci saranno molto contenti, e non solo loro, ripeto. Quindi, pronti? Al 333-166-5757, voi ci cantate la vostra canzone preferita e noi ve la facciamo ascoltare su Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: a dire addio.
1: Aria, buon pomeriggio, Arianna.
2: Ci puoi mettere la canzone gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato?
1: Perché Pupo è sotto esami, no? E quindi lo vogliamo aiutare.
2: Sta prendendo la maturità, finalmente, è diventato maturo. Come Colombo.
1: E un saluto alla futura ricamera.

0: di Pupo è la canzone che hanno scelto i nostri amici di Noci per il nostro jukebox speciale di oggi. Se la canti, te la senti. Al 333-166-5757 voi ci cantate la vostra canzone preferita attraverso un messaggio vocale e noi ve la mandiamo su Radio Puglia, proprio come hanno fatto i nostri amici di Noci.
1: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato.
2: Perché Pupo è sotto esami, no? E quindi lo vogliamo aiutare.
1: Sta per...
3: Se la canti, te la senti.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
11: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.

penso che la musica sia una forza che unisce. Può guarire le ferite, può abbattere le barriere. Lui è Paul McCartney e abbiamo scelto un'altra sua frase oggi, in occasione del suo compleanno.

0: Paul McCartney e Michael Jackson. E prima abbiamo ascoltato un altro brano di Paul McCartney intitolato Once Upon a Long Ago. Festeggiamo così il suo compleanno oggi. Intanto ci arrivano i messaggi, i vostri vocali per quanto riguarda il jukebox. Se la canti, te la senti. E adesso ne ascoltiamo qualcuno.
1: Buon pomeriggio, Vincenzo da Popignano. Potete mettere la canzone che fa ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine e di nuovo la vita sembra fatta per me e comincia domani.

0: quanto tempo non ascoltavo tutti questi artisti insieme. Bellissima. Grazie a chi l'ha richiesta. E intanto ci scrivono dei messaggi. C'è Michele da Foggia che dice: Arianna, stasera per i mondiali maxi schermo in giardino e grigliata. Abbiamo già messo le birre in fresco. Ecco, bravi. E ci metti un bel pezzo per riscaldare l'atmosfera prepartita? Ma certo, ti accontentiamo tra pochissimo. E poi ancora Valentina da Lecce ci scrive: dato che oggi è il compleanno di Paul McCartney, non è che per caso ci faresti ascoltare una bella canzone dei Beatles? Facciamo il possibile, certamente, accontentiamo tutti e intanto continuate a scriverci al 333-166-5757.
1: Oh, buonasera Radio Puglia, sono Mario, mi metti e poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo.
0: Come siete bravi. Abbiamo qualcuno in diretta. Pronto? Vito?
2: Pronto?
0: Vito?
2: Pronto?
0: Pronto, buonasera.
2: Buonasera, senta, chiamo dal Belgio.
0: Che buonasera. Piacere.
2: Grazie, ma sono barese.
0: Ah, senta, ecco, si sente.
2: Devo fare una dedica a due persone speciali.
0: Ok.
2: Anna Maria, sono di Latigia, Anna Maria e Mary, che sono un po' depressive queste due ragazze, sono due cognate. Senti, vi volevo dedicare una canzone bellissima che è uscita oggi.
0: Ah.
2: Tour Eiffel si chiama, di Onofrio Mazzone. Se è possibile ascoltarla.
0: Allora, noi facciamo il possibile, ma se è uscita oggi non so se siamo pronti a mandarla immediatamente. Vediamo che ci sarebbe eventualmente un'alternativa se non dovessimo riuscire ad accontentarvi.
2: Senti, perché sono proprio disperate queste due ragazze, vi volevo dedicare questa canzone, veramente.
0: Va bene, allora facciamo il possibile. Intanto ti ringraziamo per averci chiamato e speriamo di rallegrare queste tue amiche. Buona serata, grazie.
2: Grazie anche a te, arrivederci.
3: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: un'altra per me.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

voglio salutare il mio compagno Paolo e il mio idraulico Donato Liri che sta guidando con noi a bordo e dirgli quale

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: 9.50 di questo giovedì 18 giugno in compagnia di Arianna e Danny.
1: Ci sei?
0: Ecco.
1: Sì, dovrò sostituire la tua ultima ora perché devi andare a fare il saggio come Pippi.
0: Però non lo faccio io, però... Io le ho fatte abbastanza, però stasera sosteniamo i bimbi.
1: Questa è l'estate di Radio Puglia, senti che sonorità estive che ci sono. Oh, yeah.
0: Mamma mia, come ci scateniamo qui.
1: Mi sento in Africa.
0: Sì.
1: Come va allora?
0: Benissimo, benissimo. Tu come stai oggi?
1: Io molto bene, anche perché mi sono interessato di alcuni contenuti che ci fanno riflettere e ci fanno anche sorridere.
0: Bravo.
1: Un contenuto che ci fa riflettere è questo, che la passera d'Italia pare che sia in fase di estinzione, perché sì, il 60% delle passere sono diminuite in Italia. 60%.
0: E io invece... lancio un contenuto che fa riflettere, o meglio che fa anche emozionare, e cioè quello di Cesare Cremonini, che ha scelto per il gran finale del suo tour di indossare la stessa camicia che aveva Freddie Mercury nell'ultima data del suo tour. E quindi questa è una bellissima immagine, no? Per chi è appassionato di musica e non solo, è un modo per celebrare la fine di un viaggio artistico e ricordare che, come insegna la musica, ogni finale è sempre l'inizio di una nuova canzone.
1: Qual è la notizia che ti è piaciuta di più, quella della passera o di Cremonini?
0: Secondo te?

0: Cesare Cremonini con Logico, logicamente ha concluso il tour col botto con questa bella camicia colorata come quella di Freddie Mercury. Al 333-166-5757, per chi non lo ricordasse, potete, cioè grazie a questo numero potete essere sempre sempre sempre in contatto con noi.
1: Sì, per interagire, per parlare, per sapere anche da voi che minchia state facendo.
0: Lo vogliamo proprio sapere, sì.
1: Noi siamo qui a studiare, a preparare la trasmissione nel fuori onda, e invece quando andiamo in onda siamo qui al microfono,
0: giusto,
1: davanti a un mixer, davanti a un monitor, davanti a una scrivania, davanti a cosa?
0: Davanti a un vetro che ci divide, davanti a che altro abbiamo qui? Dei quaderni, dei telefoni, delle tastiere, c'è tanta roba qui.

0: Sono le 17 in punto, ci facciamo i fatti vostri. Che fate? Che state facendo mentre ascoltate Radio Puglia? Al 333 166 57 57 ci potete scrivere e condividiamo quello che stiamo facendo. Noi siamo qui per voi. E tu invece?
1: Io vado via purtroppo, quindi voi che fate? Io che faccio? Me ne vado perché ho un impegno, quindi purtroppo devo andare via prima. E vi saluto con una frase. Ognuno di noi è una corda e quando incrociamo le nostre vere passioni iniziamo a vibrare. Lui è Peppe Vessicchio e io vado a far vibrare le mie corde perché c'è una passione che mi chiama oltre questa qui insieme a voi. Buona serata a tutti, ciao da Arianna, un bacio.
2: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: prima ho chiesto cosa stai facendo e qualcuno mi ha risposto come un gruppo di ragazze e ragazzi che stanno andando a vedere il concerto di Vasco direzione Bari. Ma è oggi, è oggi. Se non è oggi, forse forse andranno con la tenda lì. Ah, anche loro forse si devono guadagnare i primi posti per vedere Vasco Rossi. E poi c'è chi mi manda un vocale, e quanto mi piace, per dirci cosa sta facendo.
1: Ciao Radio Puglia, sono Nicolò da Palo del Colle. Sto aiutando mio padre a smontare un divano e nel frattempo ascolto anche un poco di vostra musica che mi rallegra sempre, soprattutto quando per appunto aiuto mio padre. Siccome siamo in una fase di iniziazione, tra virgolette, dell'estate, perché non mi mettere un'estate italiana di la canzone ufficiale dei mondiali del 90? Grazie mille.
0: Come no? Come no? Come no?

0: a Mario, che ci ha mandato la foto invece del vocale, un messaggio di testo. Gigi, Samantha, Claudia e Anna che mi ricordano che il concerto è stasera, il concerto di Vasco, anche domani, sempre allo Stadio San Nicola di Bari. Buon divertimento per stasera. Credo che più tardi su Radio Puglia ascolteremo nuovamente Vasco Rossi, però con un mix dei suoi successi. C'è da ascoltare un vocale? Va bene.
1: Ciao Radio Puglia, siamo Miranda e Giuseppe. Vi volevamo chiedere, potreste mettere Sesso e Samba? Ciao!
0: No, no, no, a patto che voi non mi diciate cosa state facendo. Che state facendo, ragazze, Mentre ascoltate Radio Puglia, state giocando?
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta

0: conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Radio Puglia dipinge la tua estate.

guarisca al più presto. Questo auspicio anche da parte nostra, Maria, ci teniamo tanto, voi che siete fedelissimi ascoltatori di Radio Puglia. E tu cosa stai facendo? Stiamo condividendo le giornate, le vostre giornate su Radio Puglia. Si può parlare con noi attraverso WhatsApp al 333 166 5757.

e mentre si ascolta Radio Puglia si coltivano anche delle passioni, come ha fatto Roberto. Sta leggendo, cosa che molti non sanno che cos'è questa azione, leggere. Roberto è sul terrazzo di casa, sta leggendo un libro che gli hanno regalato l'altro giorno per il suo compleanno. Il libro parla di artisti del Rinascimento italiano. Che cos'è? È un argomento che appassiona tanto Mario. E che argomento è? Il Rinascimento.

0: saluto un mio amico, si chiama Gabriele. Da tanto che non ci vediamo, eh? Eh sì, perché non bazzico più quei luoghi che tu solitamente abbazzichi, però io non sono più come te, non sono più come te, no? Saluto anche Paolo Danoci che forse sta mungendo. Sta arrivando l'orario, credo verso le 18, vero Paolo? E poi c'è un saluto da parte di Roberto, non quel Roberto di prima che ha la passione per la cultura italiana, ma è un altro Roberto, non so di dov'è, però ci tiene a salutare attraverso Radio Puglia zio Vito Laminuamara e Paola La Pignata.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Ti svegli col mal di schiena. E se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

50 primavere Pooh 1999. I Pooh saranno in Puglia questa estate, si esibiranno il 20 agosto. Dove? A Fasano, dalle nostre parti, e anche a Bari, venerdì 30 e sabato 31 ottobre.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
9: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

mondiale di quest'anno, che porta anche la voce di Andrea Bocelli, produzione di David Guetta. Più tardi 18:20, durante l'Apollo 18, c'è il quiz sulla musica.

Questa è la voce di Danny. Se ti sei collegato da poco su Radio Puglia, buonasera, benvenuta. E saluto soprattutto chi in questo momento è in auto per raggiungere lo stadio San Nicola e vedere Gio Donatello. Gigione? È il grande Blasco! When I met you in the summer, se avete ricevuto il mio saluto, mi confermate che l'avete ricevuto attraverso WhatsApp di Radio Puglia. A noi interesserebbe sapere cosa succede nelle vicinanze dello stadio di San Nicola. Cosa succede? C'è tanto traffico? Si fa fatica per raggiungere lo stadio? Numero WhatsApp di Radio Puglia, questo qui, il 333 166 57 57. Non hai memorizzato? Fatti tuori. Vai su internet. E poi è tutto in sovraimpressione, non lo vedete.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
0: stai senza pensiero.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Jingle beep, jingle telepass. Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle telepass. A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass. E da Babbo Natale! Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

mitologia. Ma sulla musica? Sulla musica sì. Sulla musica sì, perché siete all'ascolto di Apollo 18. Di giovedì, di mercoledì e di

sì, 18:20, non adesso, alle 18:20. Come si partecipa al quiz delle 18:20? Allora, basta segnare questo numero che vi do ora. Segniamolo, perché attraverso questo numero è possibile essere in diretta giocando con noi, dando la risposta e vincere un sacco che non so cosa contiene. 080. Ah, vabbè, dai, non si prevede nulla di così bello materialmente. No, noi siamo in famiglia, qua si gioca anche per niente, perché è come se fossimo amici che spesso e volentieri giocano con giochi da tavola, per esempio. Il numero da segnare è questo qua, 080 496 85 41. A dopo.

Mentre ascoltiamo la canzone di Lucio Dalla Futura, sono arrivate delle persone nello studio 1 di Radio Puglia. Le salutiamo, ciao! C'è qualcuno allora? I miei occhi non fingono. Ok, d'accordo, d'accordo. Li salutiamo perché stanno facendo una visita tra tutti gli studi di Radio Puglia. Intanto siamo in diretta ed è il momento di giocare, come promesso. Con un po' di ritardo, direi. Ma ci siamo, no, che ritardo? Siamo in perfetto orario, 18:20. Sì, regia, linea alla sigla.

0: bene. Allora, la domanda è questa qui. Come si chiama il cantante che è stato arrestato ben due volte? Se qualcuno sa già la risposta, senza nessun altro indizio, può telefonare adesso allo 080 496 85 41 oppure effettuare una telefonata attraverso WhatsApp al 333 166 57 57. Si parla di musica, come facciamo solitamente in Apollo 18, il nome di questo programma che va in onda dalle 18 alle 20 il martedì, mercoledì e giovedì. Intanto interroghiamo qualcuno che è alle mie spalle, cioè uno dei ragazzi che è qui con noi a visitare la radio e che prova ad indovinare. Secondo te, chi è il cantante che è stato arrestato ben due volte? Ma non ti presenti nemmeno, spara, spara, così non facciamo brutte figure. Vai, vai.
1: Shiva.
0: Shiva, Shiva, ok. Segniamo questo. Ok, un attimo. Come si chiama?
1: Vito.
0: Ok, un po' di confusione. Sì, allora abbiamo anche un concorrente che ci chiama da...
2: Ciao, sono Lucia da Bari.
0: Ciao Lucia. Come stai?
2: Accaldata.
0: E dove ti trovi?
2: In macchina, sto guidando.
0: Ah, ok, ecco perché allora l'aria condizionata dobbiamo aumentarla. Aumentiamo l'intensità.
2: No, non uso l'aria condizionata.
0: Meglio di no. Ah, bene, bene. Sì, condivido. Per evitare i colpi di vento, però ti chiedo una cortesia. Puoi abbassare un pochettino il volume della radio, altrimenti non ti sentiamo bene. Lucia, abbassiamo il volume della radio per cortesia.
2: Ho già abbassato tutto, l'ho abbassato tutto.
0: Grazie, questa è una regola che va rispettata per chiunque abbia il desiderio di essere in diretta e giocare con noi. Allora, Lucia, secondo te chi è il cantante che è stato arrestato ben due volte?
2: Franco Califano.
0: Franco Califano. Allora, c'è chi dice Shiva, c'è chi dice Franco Califano. Faccio questa premessa.
2: Sì.
0: La risposta della mia domanda
2: sì.
0: Può essere esatta una volta, anche però due volte. Quindi ci possono essere due risposte esatte e forse anche tre. Intanto la nostra Lucia ha detto Franco Califano, invece il nostro amico che è qui live nello studio 1 di Radio Puglia, che si chiama
1: Vito,
0: grazie, non ci vergogniamo, non è il caso, Vito ha detto invece Shiva. Notaio, chi ha vinto dei due? Hanno vinto entrambi? Ok, mi dice il notaio che l'esito verrà dato dopo la pubblicità. Possiamo aspettare un pochettino, Lucia, arriviamo subito. Lo sapremo subito dopo una manciata di...
1: Secondi.
3: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari Louvre Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: La radio libera che ti rende protagonista. Radio, Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Ritorniamo in onda per giocare con Lucia. Ci sei, Lucia?
2: Sì, ci sono.
1: Grazie dell'attesa. Lucia da Bari è con noi, anche il nostro amico Vito che è qui nello studio 1 di Radio Puglia. Sei tu?
3: Sì.
1: Sei tu, allora ti diamo il microfono, ti diamo pure il microfono. Oh. Allora, sentiamo. Ci sei, Vito?
3: Sì, ci sono.
1: Oh, ti senti, vero?
3: Anche? Sì.
1: Benissimo. Allora, Vito dice Shiva. Sarà Shiva? Colui che è stato arrestato ben due volte? Sentiamo un attimo dal notaio cosa ci dice. Notaio conferma, sostiene che sia solo una volta per Shiva l'arresto, solo per una volta. Invece la nostra Lucia dice Franco Califano. Sarà esatto? Sarà sbagliato? È stato arrestato ben due volte Franco Califano? Notaio, ci dica pure. Lucia da Bari ha vinto! Complimenti! Lucia, ci sei, Lucia? Brava Lucia! Sì, è Franco Califano, però c'è anche un altro artista, magari qualcuno potrebbe aggiungersi al gioco fra poco. Dando un altro nome di un cantante italiano. Allora Lucia, abbiamo vinto una canzone da sentire subito su Radio Puglia, quale scegli?
2: Vorrei ascoltare una di Sfera Nuova.
1: Ho capito qual è, d'accordo.
2: Va bene.
1: Tentiamo di accontentarti, ok?
2: Grazie mille Danny, ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie. Che stai facendo mentre ci ascolti?
2: Sto sempre guidando, sto per tornare a casa.
1: Ah, torni a casa, non vai al concerto di Vasco?
2: No, vabbè, a quest'ora dovevo stare ancora in mezzo alla strada. Sei dovuta essere almeno di due.
1: D'accordo. Allora, ti auguro una buona serata, Lucia.
2: Altrettanto a voi, un abbraccio forte, Danny.
1: Ciao. Salutiamo Lucia.
4: Ciao, Lucia.
2: Ciao.
1: Attenzione, c'è un altro cantante.

0: arrestato sempre per vicende legate alla droga. Secondo te, qual è l'altro cantante che è stato arrestato ben due volte? Puoi dircelo attraverso il telefono allo 080 496 20 sono cambiati un po' i numeri qua. Allora, solo questa la linea fissa di Radio Puglia, 080 496 85 41, oppure attraverso WhatsApp al 333 166 5757. E adesso il premio musicale per Lucia. Sfera e Basta, una novità.
1: Radio Puglia.

0: Senti in cuffia, senti, senti, senti in cuffia la musica? Non la sente? Allora alziamo il volume della cuffia per piacere. Ce la fate? Ecco. Ci senti? Adesso mi senti? Nel frattempo io rispondo al telefono, va bene? Ok, grazie. Bene, chi abbiamo in onda? Pronto?
1: Ciao, buon pomeriggio, Danny.
0: Buon pomeriggio a te, Angela. Si sente che sei tu.
1: Si sente, si riconosce.
0: Però non sei a noce ormai. Ormai ci hai abbandonato, ormai non sei più dei nostri, eh? E va bene, va. Vabbè, dai, perdonata. Ci chiami per il gioco?
1: Sì.
0: Secondo te, allora, qual è l'altro cantante che...
1: Secondo me, Gianluca Grignani.
0: Ah, Gianluca Grignani. Ma sarà vero? Sarà vero? Non lo so. Lo sapremo dopo una canzone che verrà presentata dal nostro amico...
2: Aldo.
0: Bene, Aldo, ti senti adesso?
2: Sì.
0: Oh, allora annunciamo la novità di...
2: Luca Macarena, Baby K.
0: Grazie. Stanno andando bene i ragazzi, eh? Stanno provando a fare gli speaker. Angela, arriviamo dopo con l'esito, eh?

0: torniamo al gioco con Angela, che ha detto Gianluca Grignani. Secondo lei è Grignani colui che è stato arrestato due volte. Notaio, che diciamo ad Angela? Sarà esatto. Angela da Lussemburgo a... Aia. Mi dice il notaio, se ha studiato bene, che Grignani invece è stato arrestato una sola volta.
1: Devo studiare di più.
0: Ma dai, si gioca. Siamo insieme qui per conoscere la storia della musica italiana. E mi meraviglio che ancora non è arrivato nessun altro concorrente con la risposta esatta, perché si tratta di un artista, oltre a Franco Califano, che è uno dei migliori nel panorama musicale italiano, e poi è molto attuale. Vabbè, non dico altro, magari posso dire che il suo nome è composto da 5 lettere.
1: Okay.
0: Anzi, il cognome è composto da 5 lettere. Va bene, se qualcuno ha capito, ha individuato il nome del cantante italiano che è stato arrestato ben due volte, altro indizio, negli anni 80, può chiamare adesso allo 080 496 85 41 oppure 080... Basta quella linea. Oppure 333...
2: No, sì. 5753.
0: Ok, se vogliamo fare gli speaker ci avviciniamo al microfono.
2: 333 166 5757.
0: Adesso cosa c'è?
2: Pubblicità.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Jingle beep, jingle telepass. Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle telepass.
6: A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale. Tanti auguri da Telepass.
5: E da Babbo Natale.
6: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
11: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

di Serena Brancale e i Colors. Benissimo, ci siamo. Allora torniamo a noi, stiamo parlando di un cantante, oltre a Franco Califano, che è stato arrestato ben 2 volte. Era il 1984, la prima volta, quando uno dei più famosi cantanti italiani è stato arrestato nell'84 e nell'88. Altro indizio, va bene, 84 e 88. La prima volta ha passato 22 giorni nel carcere a Pesaro, di cui 5 in isolamento. È stato arrestato perché si trovava in una discoteca nei pressi di Bologna quando è stato fermato nell'ambito di un'inchiesta per spaccio di droga. Invece la seconda volta è stato fermato a bordo di una BMW insieme a un amico, e durante la perquisizione le forze dell'ordine hanno trovato una pistola e una piccola quantità di cocaina. Si tratta di un grande artista che ha fatto i suoi peccati come tutti quanti, non siamo santi, però stiamo parlando di un cantante di un certo livello che tra l'altro oggi basta così con gli indizi, andiamo avanti con la musica di Vasco Rossi, Blasco, una nuova canzone per lei.

0: Molti stanno rispondendo su WhatsApp attraverso un messaggio di testo o un vocale. No, non vale lì la risposta. Per quanto riguarda l'artista che è stato arrestato ben due volte negli anni Ottanta, questo altro indizio che ho dato, e tra l'altro è un artista, un cantante spericolato.
1: Oh, non so se ho dato l'idea.
0: La risposta va data al telefono allo 080 496 85 41 oppure attraverso il numero WhatsApp di Radio Puglia 333 166 57 57. E continuiamo con il Blasco, sì, perché fra poco si esibisce a Bari allo stadio San Nicola. Questa la dedichiamo a tutti coloro che sono in macchina per raggiungere lo stadio.

0: po' di tempo fa, direi una ventina di minuti fa, Lucia da Bari ha indovinato il quiz dicendo Franco Califano. In effetti Franco Califano è stato arrestato ben due volte, però c'è un altro cantante che porta lo stesso numero di arresti di Franco Califano, e sentiamo un po' il prossimo concorrente. Chi c'è? Angela, giusto?
1: Pronto?
0: Angela, ci
1: sì,
0: sei?
1: Sì, sì, pronto, Angela sono.
0: Ciao Angela, tu ci chiami da Putignano.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Che stai facendo nel mentre? Che stai facendo nel mentre?
1: Io sono in attesa che mio figlio esca dal lavoro.
0: Ah, bene, allora, nell'attesa ci divertiamo con Radio Puglia. Secondo te chi è il cantante in questione?
1: Vasco Rossi.
0: Ok. Beh, già Vasco Rossi potrebbe essere. È spericolato, si sa, sentiamo,
1: sì,
0: sentiamo,
1: certo.
0: Sentiamo se è lui che è stato arrestato ben due volte negli anni Ottanta. Notaio, che dici, è giusto? Sbagliato? Attenzione, attenzione, Angela da Putignano ha...
2: ragione.
0: Ha vinto!
1: Grazie, grazie.
0: Complimenti. Allora, ascoltiamo un bel brano nell'attesa, che dici?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quale preferisci?
1: Ma poi va bene tutto, qualsiasi. Non ho niente di particolare. Adoro tutta la musica di Radio Puglia.
0: Madonna, quanto sei dolce. No, mi stai facendo emozionare. Qualsiasi canzone, ti potrei mettere pure un neomelodico.
1: Sì, sì,
0: ho capito.
1: Anche quello,
0: ci metti in difficoltà, ci metti in difficoltà. Allora affidiamo la tua scelta a dei ragazzi che sono giovanissimi, vero?
1: Sì.
0: Quanti anni avete?
3: Io ne ho 11.
0: 11?
3: 13.
0: 13. Sentiamo la vostra canzone, sentiamo.
3: Per sempre sì.
0: Oh, andiamo con...
1: Va benissimo.
0: Va benissimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie della chiamata, Angela.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato alle

0: con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz, l'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. Intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% su 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo stabile tra Puglia e Basilicata, qualche isolato temporale di calore si è formato sull'Appennino in esaurimento entro sera. Avremo tempo soleggiato e stabile anche venerdì e nel weekend, con temperature in graduale aumento, tuttavia non farà troppo caldo. Così come sull'Italia settentrionale non toccheremo valori estremi, le massime rimarranno leggermente sopra media ma intorno ai 30 gradi sulle coste e fino a 34-35 sulle aree pianeggianti interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: scegli il materasso che vuoi tu.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: Straordinario fuori tutto da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche a prezzi di realizzo con sconti imperdibili dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione in via Giuseppe Di Vittorio 195 a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.
3: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: La bella che oggi compie gli anni, lo sappiamo che oggi compie gli anni?
1: Ok,
0: ci sentiamo in cuffia, Salutiamo le amiche che sono venute a trovarci qui a Radio Puglia.
1: Tina.
0: Gabriele. Enza, che non ti sentiamo, bisogna avvicinarsi al microfono. Vabbè, la vergogna, quella è la vergogna, ci sta.
2: Oggi abbiamo due mamme che si chiamano Enza.
0: E chi è?
2: È la signora che è andata via prima.
0: Ah, l'altra Enza, è vero.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
9: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata. Yeah!

Attenzione, attenzione, si sta avvicinando la data del concerto di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto. Dalle 9 di domenica 21 giugno il divieto di transito interesserà il tratto di Viale dello Sport, compreso tra i sottopassi di Via Virgilio e Via Ponchielli, scusate. Dalle 12 verrà chiusa anche la rampa di uscita della strada provinciale 227. Questa è la comunicazione fatta dal comune di San Benedetto del Tronto, perché arriva Ricky Martin e arriva quindi il caos. E attenzione, attenzione, perché ad aprire il concerto di Ricky Martin

0: Siamo in onda, siamo in onda. Attenzione, Gabriele. Sei in onda. Non dire fesserie. Allora, ripetiamo i nomi: Gabriele, Tina ed Enza. Benvenuti anche voi alla visita di Radio Puglia. Com'è? Com'è Radio Puglia?
1: Bellissima.
0: Oh,
1: fantastica.
0: Di dove siete?
1: Castellana.
0: Castellana Grotte?
1: Noci.
0: Noci, stavi dicendo una contrada?
1: Sì, Ciporrelli.
0: Ciporrelli, com'è? Chi è che non conosce Ciporrelli? Attenzione, attenzione, Gabriele, c'è da annunciare una canzone.
1: Venite a ballare in pubblico.

0: Senti.
1: Pubblicità.
0: Grazie Gabriele.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Era il 2006, cantava Sparirò. Come?
1: Luca Di Risio.
0: Ah, mi sono ricordato, Sparirò, di chi è? Luca Di Risio, che oggi tra l'altro compie gli anni. Compleanno, auguri. Luca, auguri. Adesso Gabriele c'è da fare un annuncio, da presentare una canzone. Quale?
1: Bla bla bla.

0: come ve la immaginavate prima Radio Puglia?
1: Normale.
0: Cioè una camera?
1: Sì.
0: Una sedia?
1: Sì.
0: Come era una volta la radio, diciamo.
1: Sì. Beh,
0: con il giradisc. Tu invece, Gabri?
2: Una sedia con... una sedia,
0: sì,
2: con sedia, dei computer, con una postazione,
0: tipo i DJ, no?
2: Esatto.
0: Grazie ancora, buona serata, amici. Ciao!
2: Salute. Ciao!
1: Ah, ciao!
0: Apollo 18, chiudi il battente. Basta così quest'oggi. A settimana prossima con Apollo 18, dalle 18 alle 20, dal martedì al mercoledì. Da Danny e Sofia, regia, è tutto. Vi auguriamo una bellissima serata.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato, ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
2: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, L'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
3: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Totò Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e i suoi pilastri nei rapporti tra maggioranza e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore tempo stabile tra Puglia e Basilicata, qualche isolato temporale di calore si è formato sull'Appennino in esaurimento entro sera. Avremo tempo soleggiato e stabile anche venerdì e nel weekend con temperature in graduale aumento, tuttavia non farà troppo caldo, così come sull'Italia settentrionale non toccheremo valori estremi, le massime rimarranno leggermente sopra media ma intorno ai 30 gradi sulle coste e fino a 34-35 sulle aree pianeggianti interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristoranteAlbaChiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: domenica.
1: Jingle beep, jingle beep, jingle telepass. Davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle beep, jingle telepass.
2: A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
1: E da Babbo Natale!
2: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo!
10: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72. Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: Prima di entrare in casa,

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.

questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Ti vedo.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto.

0: la canti, la balli, la ricordi. Radio Puglia.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

uno sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

mi sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arriva.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.